La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Yes. Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
1: Inizia sempre con un ei.

Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Stasera si è fatta tarda, meglio cala, vamma mano. Ehi, c'è una iam, però che è strutto una canzone, va cantam.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non scende.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo stato.

0: standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'11° reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
2: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative. Il Belgio ha giocato meglio di noi. Il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1. Quindi l'abbiamo messo in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
5: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
6: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 7:08, primi il 26 settembre 2026. Lucio Del Casale con voi come ogni sabato mattina fino alle ore 10:20, 9:40, quindi dopo la rassegna stampa ci saluteremo e poi daremo la linea alla nostra Giustina che alle 10 sarà pronta a prendere il testimone e a restare con noi fino alle ore 12:30. Allora, la prima parte del Buongiorno Salento dedicata come di consueto alle notizie locali, cronaca locale fino alle ore 8, poi dopo il giornale radio nazionale avremo anche uno spazio dedicato alle curiosità, quindi l'almanacco, l'oroscopo naturalmente e anche il meteo. Bene, cominciamo con la musica, il nuovo di Cesare Cremonini.

si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale 28 Martano Caprarica. Intorno alle 19 all'altezza dello svincolo per Martignano si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una moto e purtroppo c'è stato un morto. A perdere la vita è stato Sergio Bovino, 63 anni, residente a Martano, che si trovava alla guida della sua moto. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è entrato in collisione con una Lancia Musa condotta da una donna di 57 anni, residente a Martano. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 63enne. La conducente dell'autovettura è rimasta sostanzialmente illesa e si trova in buone condizioni di salute.

Incredibile, un ragazzino di soli 6 anni va a scuola con un coltello di 13 centimetri. Un bimbo è stato trovato con una lama nello zaino da un insegnante di una cittadina. In una cittadina del Nord Salento, la direzione scolastica ha subito convocato i genitori per chiarire l'accaduto della vicenda. Sono stati informati anche i servizi sociali. Durante le attività didattiche, dicevamo, il docente ha rinvenuto un coltello dotato di una lama di ben 13 centimetri nascosto nello zaino. Alla fine di approfondire le dinamiche dell'accaduto e garantire naturalmente la massima tutela del minore coinvolto della vicenda, sono stati contestualmente informati e investiti i servizi sociali del comune, che ora avranno il compito di effettuare i dovuti approfondimenti sulla situazione familiare.

massacrato di botte in carcere dopo l'arresto. Presentatosi all'interrogatorio con occhi viola e costole rotte dopo il violento pestaggio dell'altro giorno nell'istituto penitenziario di Lecce, l'uomo ha sporto querela. La giudice Proto ha convalidato la custodia cautelare per gli stupefacenti rinvenuti nella sua abitazione ad Alessano con un regime di alta sorveglianza. Oltre 10 detenuti lo avrebbero scaraventato a terra e colpito con violenza a calci e pugni su tutto il corpo per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. E la drammatica aggressione avvenuta l'altra mattina nel carcere di Lecce ai danni di Attilio Cazzato, 49enne di Alessano, arrestato il 21 settembre insieme alla compagna, 33 anni di Morciano di Leuca, per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo che a seguito del pestaggio subito ha deciso di sporgere formale querela è stato infine affidato alle cure dell'infermeria dell'istituto di Pe.

0: ritrovato senza vita all'ingresso della sua abitazione. 83 anni, è stato trovato morto nella mattinata dell'altro ieri a Galatina, riverso in una pozza di sangue all'ingresso della propria abitazione. L'uomo presentava una profonda ferita alla testa. Le prime ipotesi riconducono il decesso a causa di un malore seguito da una caduta, ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La salma è stata sequestrata su disposizione del magistrato per gli accertamenti medico-legali e l'eventuale autopsia.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's!
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao!
5: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Notte di incendi ancora nel Salento dopo il rogo che ha interessato due auto a Trepuzzi. Un secondo incendio è avvenuto l'altra notte alle 5 a Scorrano in via Pietro Micca. Una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in seguito ad un rogo che ha interessato un container adibito a magazzino utilizzato per il deposito di attrezzature da lavoro. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero alle strutture e ai materiali presenti nelle vicinanze.

Grimes, il brano che sta veramente andando alla grande in queste ultime settimane, che noi vi proponiamo già da un bel po' di tempo. Sventato un furto in auto, è successo a Castri di Lecce. È stato grazie all'intuito di un poliziotto fuori servizio che nei giorni scorsi la squadra mobile è riuscita ad arrestare in flagranza di reato due uomini che si sono resi protagonisti di un furto in un'abitazione a Castri, avevo detto un'auto, insomma mi sono sbagliato. Nei guai Carmine Pantaleo Calogiuri, 38enne di Melendugno, e Gino De Don Antonio, 58enne di Cannole. Il poliziotto, anch'egli in forza alla squadra mobile di Lecce di passaggio a Castri il 21 settembre scorso, ad un certo punto ha notato un'autovettura da cui scendeva un uomo. A colpire la gente è stato il fare un po' troppo sospetto per i suoi gusti, tanto che la particolare circospezione dello sconosciuto ha spinto il poliziotto ad iniziare un discreto servizio di osservazione. L'intuizione si è rivelata fondata quando l'individuo è stato visto introdursi in un'abitazione salendo sopra un armadietto di derivazione della rete elettrica e scavalcando la recinzione. L'agente si è messo a tallonare l'auto, contattando i colleghi in servizio presso la squadra mobile. Durante quei momenti la vettura dei sospettati ha incrociato anche un agente della polizia locale. Vista la guida decisamente pericolosa, i guai per i due a bordo sono iniziati quando si sono fermati nei pressi di un immobile. A quel punto sono sbucati prima l'agente fuori servizio, poi gli altri poliziotti e sono stati appunto arrestati. Sono 167 in un anno gli sgomberi volontari di alloggi di edilizia residenziale pubblica tra Lecce e provincia, cifra che sale a 267 nel periodo compreso tra gennaio 2025 e settembre 2026. A fornire i dati è stato nelle scorse ore il prefetto Domenico Natalino Manno, a margine della nascita di un comitato promotore dell'osservatorio sui doveri e diritti dell'abitare, voluto dall'amministratore unico di Arca Sud Salento, Cosimo Casilli. 7:31, andiamo avanti, musica Marrakesh, Gue Pequeño.

Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il dissequestro dell'intera area e dell'impianto di trattamento e stoccaggio dei rifiuti colpito il 29 agosto da un incendio che ha provocato un diffuso allarme ambientale e sanitario. Il provvedimento consente alla società Ecorisorse di rientrare in possesso delle strutture e di avviare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito. L'azienda ha anche annunciato che si farà carico di indagini e monitoraggi ambientali anche nelle aree esterne allo stabilimento per verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Una frattura politica si apre nella maggioranza del comune di Matino, guidata dal sindaco Giorgio Toma. Emanuela Gatto ha protocollato le proprie dimissioni irrevocabili da assessora ai servizi sociali, lasciando la giunta ma mantenendo il posto in consiglio comunale, dove annuncia che valuterà d'ora in avanti ogni provvedimento secondo coscienza e in piena libertà. E la stessa ex assessore a dire: oggi ho protocollato le mie decisioni irrevocabili, è una decisione che mi costa, su cui ho riflettuto a lungo. Credevo, dice ancora, che si potesse aprire una fase nuova, ma così non è stato.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: 34 60 72.
1: Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sulla morte di Francesco, il bambino di 2 mesi deceduto il 14 febbraio di 2 anni fa nella culla a casa a Campi Salentina, probabilmente soffocato dal suo stesso muco. Nel registro degli indagati la pubblico ministero Erika Masetti aveva iscritto il nome del medico curante e del dottore in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi e che aveva visitato il bambino per poi disporne le dimissioni nelle ore che hanno preceduto la tragedia. La giudice per le indagini preliminari si è così allineata con le conclusioni contenute nella consulenza del medico legale che ha ricondotto le cause del decesso ad una patologia fulminante.

di Corona sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Fermato un uomo in forte stato di agitazione per il tentativo di irruzione nella sede dei carabinieri, un intervento rapido e deciso ha consentito l'altra sera ai carabinieri di Copertino di neutralizzare una situazione di potenziale pericolo e trarre in arresto un 32enne del posto ritenuto presunto responsabile di reati, lesioni personali gravi e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato quando l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha raggiunto la caserma. Senza attendere il riscontro del militare di servizio al citofono, l'uomo ha scavalcato la recinzione, scagliandosi con violenza contro la porta d'ingresso in vetro a colpi di testa e pugni. All'interno della struttura i militari sono prontamente intervenuti per gestire l'emergenza e contenere l'aggressore. L'uomo, una volta all'interno, ha causato danni ad arredi e pareti dei locali. Nonostante l'energica e attiva resistenza opposta all'uomo, i carabinieri sono riusciti ad

0: Una drammatica scoperta è avvenuta nelle scorse ore a Tricase, quando un uomo di 53 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno del proprio appartamento. L'allarme è scattato nel momento in cui l'uomo si è reso improvvisamente irreperibile. Il silenzio prolungato e anomalo ha destato preoccupazione. Per riuscire ad accedere all'abitazione in via Don Luigi Sturzo si è reso necessario il supporto dei vigili del fuoco. I pompieri hanno operato insieme al personale del 118. Purtroppo, una volta varcata la porta d'ingresso, le squadre di emergenza si sono trovate di fronte ad una tragica realtà, non potendo fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I primi rilievi effettuati sulla scena suggeriscono che la morte non sia avvenuta a ridosso dell'intervento dei soccorritori, ma possa risalire almeno ad un giorno prima.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
2: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

con un patteggiamento la vicenda giudiziaria di Gabriele Cuna, 28 anni di Surbo, domiciliato a Merine, e Anastasia Mihailova, 44enne bulgara, arrestati lo scorso 30 aprile dalla Guardia di Finanza a Lecce con oltre 17 kg di marijuana nel bagagliaio dell'auto. Il primo è riuscito a concordare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, la seconda 1 anno 4 mesi e 26 giorni di reclusione, più naturalmente delle multe. Chiudiamo con la pagina sportiva. La sosta per gli impegni delle nazionali è appena iniziata, ma per il Lecce è già tempo di pensare a come sfruttare al meglio la pausa. Dopo il KO per 3-0 contro il Milan, Di Francesco ha indicato una necessità precisa: disputare almeno un amichevole che possa fornire indicazioni utili in vista della ripresa del campionato. Gli amichevoli le stiamo cercando, ma è difficile perché siamo là sotto. Ho chiesto alla società di poterle fare almeno una che possa essere indicativa, ha spiegato il tecnico giallorosso.

0: tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
1: Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
2: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
3: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
2: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
1: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Goz al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo! Pareggio di Bardo! Tiro! Terzo dell'Elano, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

Eccoci, sono le 8:11, è il momento dell'almanacco e dell'oroscopo. Intanto cominciamo col dire che il sole è sorto alle 6:38 e tramonta alle 18:40. La luna sorge alle 18:19 e tramonta alle 7:23. Domani siamo in luna piena. Alloggia. Siamo al 269esimo giorno dell'anno. Alla fine di quest'anno mancano pochi giorni, 96 giorni. Oggi si festeggiano i santi Cosma e Damiano. Auguri a tutti, Cosimo, Cosima, Mino, Mina, mio fratello, insomma a Damiano, alle Damiana. Sono veramente tantissimi e quindi auguri a tutti voi. Ma oggi è anche San Cristoforo, San Nilo e San Senatore d'Albano o d'Albano, Il nome Cristoforo deriva dall'antico nome greco Christophoros, latinizzato in Christophorus, composto da Christos e dal suffisso foros, che deriva dal verbo perein, portare il nome. Significa quindi che porta in sé Cristo, portatore di Cristo. Insomma, cerchiamo di capire anche che il nome Cosimo, che è importante, deriva dal greco cosmos, indicava in origine l'ordine geometrico e la bellezza del mondo e per estensione l'universo intero o un

Allora, veniamo quindi ai santi di oggi, lo abbiamo già detto. Diamo uno sguardo anche a quelli che sono nati oggi, che brillano per intelligenza e coraggio, anche se qualche volta si fanno trascinare un po' troppo dall'impulsività. Nel lavoro le loro possibilità di riuscita sono alte, ma badano ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno, se però cercate un affetto stabile dovete imparare a contenere la vostra volubilità. Allora, ricordo che potete ascoltare la radio anche in streaming andando sul sito mondoradio.net, troverete un'indicazione e clicca on air, clicca qui, ascoltaci e insomma cliccate su quella icona e potete ascoltare la radio, ma potete scaricare anche l'app sul vostro cellulare e scaricarla, ci mettete pochi secondi e naturalmente il tutto è assolutamente gratis. Bene, ora ci fermiamo. Prima dell'oroscopo vi faccio ascoltare una canzone che ha dato il nome al gruppo di Thom Yorke. Praticamente i Talking Heads hanno scritto qualche anno fa, prima che nascessero appunto i Radiohead, questa canzone, l'hanno chiamata Radiohead, e Thom Yorke e compagni hanno preso spunto proprio da questa canzone.

0: Radiohead, bellissima canzone dei Talking Heads di Tina Weymouth, di David Byrne, di Chris Franz, insomma i Talking Heads, uno dei gruppi più importanti del rock mondiale, gruppo americano. Allora, abbiamo ascoltato Radiohead, dicevamo, il brano che ha dato il nome al gruppo di Thom Yorke, appunto Radiohead, ma poi tra poco ascolteremo anche Radiohead, eh? Allora, siamo all'oroscopo, Ariete, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunato e di quanto siete bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio. Segno del Toro. Se la compagnia di amici non è quella giusta, cambiatela. Non dovete sforzarvi andando contro quelli che sono i vostri interessi. Gemelli. Sul posto di lavoro vi sarà richiesta una maggiore flessibilità e un piccolo cambiamento di abitudini personali che voi stessi sapete non essere troppo utili alla vostra produttività. Cancro, interiormente vi sentite agitati, provate emozioni difficilmente decifrabili e gestibili che vi portano a respingere ciò che vi circonda. Leone. Grazie alla posizione di Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili e aperti al dialogo. Vergine, oggi vi sentite molto sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano. Fate bene ad esprimere il vostro parere, ma evitate di apparire troppo polemici. La parola. Bilancia, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere e idee originali. In molti faranno a gara per starvi vicino. Scorpione, le passioni tornano concrete. Le sentite, le percepite ed è nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale, dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. Siamo al Sagittario. Vengono meno un po' di energia a causa della posizione di Marte. Le poche che avete le sprecate in scenate di gelosia al partner, per la maggior parte immotivate. Capricorno, è questa per voi la giornata ideale per occuparvi di questioni legate alle finanze. L'argomento non vi entusiasma, ma dovrebbe, in quanto con i giusti consigli di un amico riuscirete ad allocare i vostri risparmi in maniera soddisfacente. Acquario, forma fisica da migliorare, umore altalenante vi rendono questa giornata un po' cupa. Pesci, grandi opportunità in tutti i settori secondo le stelle. Tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Music Box, Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

di Enrico Ruggeri, portata al grande successo da Loredana Bertè. Prima di cominciare con l'almanacco, diamo uno sguardo alle offerte di Valmauto, alle grandi occasioni, alle auto bellissime. Il mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, la trasparenza e la cura dei nostri clienti. Parliamo di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Ricordiamo che Valmauto è qui a Tricase, nella zona industriale. Smetti di cercare la tua auto, la trovi da Valmauto. Ci sono veramente tante promozioni, tante offerte, tante auto bellissime da toccare, da provare e da vedere, ma noi vi consigliamo di andare direttamente alla zona industriale di Tricase, da Valmauto, e scegliere la vostra auto. Sicuramente la troverete. Intanto salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dagli Stati Uniti, dalla Russia, dalla Germania, dalla Norvegia, dalla Svizzera e poi naturalmente da anche tante altre parti d'Italia. Siete sintonizzati su Mondo Radio, noi siamo in Puglia, in provincia di Lecce, a Tricase in particolare. Allora, uno sguardo agli eventi del 26 di settembre.

ex voto per il buon esito riportato nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima, Giulio Cesare inaugura a Roma il Foro Imperiale. Nel 1835 al Teatro San Carlo di Napoli debutta l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. 1902 la città siciliana di Modica è devastata da una gravissima alluvione, 112 le persone che muoiono. 1957 a New York debutta uno dei musical più importanti nella storia, con musiche di Leonard Bernstein e testi di Stephen Sondheim, è tratto da Romeo e Giulietta, ma è West Side Story. 1960 al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite prende la parola Fidel Castro, primo ministro di Cuba, parla per 4 ore e 29 minuti. 1969 nel Regno Unito viene pubblicato Abbey Road, 11° album dei Beatles, album che contiene canzoni come Come Together, Something, Here Comes the Sun. 1973 alla Camera il ministro degli esteri Aldo Moro condanna il golpe fasciste in Cile. 1976 ancora disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza terremoto in Friuli. Il commissario straordinario Zamberletti ordina di dequisire 10 ettari di terreno a Tolmezzo. 1981 per meriti nel campo artistico e letterario il presidente della Repubblica Sandro Pertini nomina senatore a vita il grande regista e attore Edoardo De Filippo, aveva 82 anni. Nel 1986 arriva nelle edicole il primo numero del fumetto Dylan Dog. 1988, in un agguato di origine mafiosa a Lenzi in provincia di Trapani, viene ucciso il giornalista Mauro Rostagno. 1990, si spegne a 82 anni a Roma lo scrittore Alberto Moravia. 1997, un Airbus indonesiano precipita, sono 234 i morti. 1997, un grave terremoto devasta l'Umbria. Le scosse registrate registrano il 9° grado della scala Mercalli. Ingenti danni alla Basilica di San Francesco ad Assisi. 2003, per un attacco cardiaco muore a soli 53 anni a Parigi il cantante inglese Robert Palmer. Ricorderete tutti Johnny and Mary. Sono nati oggi 1182 San Francesco d'Assisi e poi nel 1897 Giovanni Battista Montini, Paolo VI, il Papa. Nel 1898 il grande compositore George Gershwin, ricorderete Rhapsodia in Blu, Summertime e tante altre grandi composizioni. 1927 l'indimenticato e indimenticabile Enzo Berzot, ricorderete tutti Italia 82, campioni del mondo. 1939 Winnie Mandela, attivista politica. Nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Nel 1945 il cantante Brian Ferry. Nel 1946 Leonardo Mondadori, editore. Nel 1948 la cantante Olivia Newton-John, ricorderete tutte le sue canzoni del film Grease e anche l'interpretazione. Purtroppo Olivia Newton-John ci ha lasciati proprio nel 2022.
1954, oggi è il compleanno di Alice, la cantante del vento caldo dell'estate. E la cantante anche Tracy Thorn, il compleanno oggi, nato nel 1962, cantante degli Everything But a Girl. Auguri anche alla tennista Serena Williams e a Marcel Jacobs, podista, due volte oro olimpico 1994. Ma dobbiamo fare un salto indietro negli anni, cari amici, perché proprio oggi ci lasciava quella che da tanti è considerata la più grande attrice italiana di tutti i tempi. Muore a soli 65 anni la grande Anna Magnani, interprete di Roma Città Aperta, Rosa Tatuata, per il quale nel 56 vince l'Oscar come migliore attrice protagonista, la prima donna italiana a vincerlo. E Pino Daniele, anni dopo, le dedicò questa canzone che si chiama appunto Anna Verrà.

Allora, chiudiamo questo spazio dedicato alle curiosità dell'almanacco con le previsioni del tempo. Allora, cielo sereno o poco nuvoloso, ma sul basso Salento orientale e meridionale saranno possibili dei nuclei piovosi in transito al mattino, quindi aspettiamoci qualcosa perché siamo qui e proprio... Freddo grecale con temperature che rimarranno su valori ampiamente al di sotto dei valori medi, le massime tra 19 e 23 in serata e nella notte, non si escludono dei nuclei instabili a largo del canale d'Otranto e a sud di Leuca che potranno lambire il basso Salento, qualche nuvola in transito verso la valle di Itria. Voglio ricordare a tal proposito che tra poco, anzi quando ci sarà Giustina alle 11:15, avremo in diretta il direttore di Super Meteo Giuseppe De Vitis e con lui avremo altre notizie per questo fine settimana, che tempo farà, ma anche qualche anticipazione sul meteo della prossima settimana. San Cosimo e Damiano, ogni male da lontano, è un antico proverbio popolare italiano legato alla ricorrenza dei santi medici. Il detto esprime l'affidamento alla protezione dei santi, considerati guaritori e protettori dal male fisico e spirituale. Beh, ve lo avevo anticipato, ascoltiamo ora i Radiohead, Creep, canzone tra l'altro ripresa qualche anno fa da Vasco Rossi, però noi ascoltiamo la versione originale. 8:40, siete su Mondo Radio Tutti Frutti, Lucio del Casale con voi nel Buongiorno Salento.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
1: pareggio
0: di Bargo. Tiro, terza linea del grano, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: Pubblicità.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Vado, ma dove vado?
8: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

musica, chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo. Let's go.

0: Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con un sito web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. In un'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, Bill Gates ha intanto rivelato: l'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti.
2: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian, dal canto suo, ha aperto al ritorno degli ispettori della IEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bascamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
3: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto.
2: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
3: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia, insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata, la corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità, che non esclude la dimensione religiosa. Duello a distanza con Trump, con me ha risposto il Papa ai giornalisti. Siete tutti benvenuti.
2: Il calcio parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sentiamo Mancini dopo il match ai microfoni Rai.
4: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: I bellissimi di tutti.
2: Pubblicità.
3: Hai mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.
1: Disco
2: novità. Mondo Radio tutti frutti, una radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9.31, apriamo con la rassegna stampa i titoli dei quotidiani più importanti in edicola oggi. Il Corriere della Sera apre alla mossa dell'ENI, che ha deciso di imporre un tetto al prezzo dei carburanti. Spazio anche all'Italia, che è stata sconfitta per 2-0 dal Belgio nel giorno proprio del ritorno in panchina di Roberto Mancini, mentre l'Ucraina annuncia di aver avuto il via libera da Trump per produrre i missili Patriot. Anche Repubblica, apre con la decisione di Eni di mettere un tetto al costo di benzina e diesel alla pompa. Questa è la notizia centrale della giornata, accompagnata da un'ampia analisi sulle condizioni dei lavoratori in Italia. Naturalmente questa storia dell'Eni che ha deciso di mettere un tetto al costo di benzina e diesel è una cosa che andrà valutata e pensata bene, capire il perché di questa mossa. La Stampa titola stop ai prezzi di benzina, anche qui sul quotidiano di Torino domina l'apertura, dove trovano spazio anche la sconfitta dell'Italia e il nuovo forfè di Sinner per l'infortunio al ginocchio. Poi anche la situazione della scuola con lo scontro tra gli studenti che proseguono contro il decreto varato dal governo. Anche per il Messaggero la notizia del giorno è la decisione di Eni di mettere un tetto al costo della benzina. Anche qui spazio anche all'Italia di Mancini. La Gazzetta dello Sport, quindi un quotidiano sportivo. Italia, due schiaffi, brutta sconfitta dell'Italia contro il Belgio, che domina l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna con naturalmente la sconfitta dell'Italia, spazio anche per la situazione del Manchester City e le possibili penalità. Il titolo del Corriere dello Sport è Coraggio Italia, la nazionale è un cantiere e il Belgio non perdona. Ricordiamo che anche il Belgio è un cantiere, in quanto ha cambiato proprio di recente l'allenatore. Lunedì, ricordiamo, partita importante contro la Turchia. E quindi vedremo naturalmente. Ora veniamo alle notizie di cronaca italiana. Altra serata di sangue, purtroppo ieri, tremendo impatto sulla provinciale che collega Martano a Caprarica di Lecce, all'altezza dello svincolo per Martignano, deceduto un 63enne, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava si è scontrato con una Lancia Musa. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. A 6 anni va a scuola con un coltello di 13 centimetri. Il bimbo è stato trovato con una lama nello zaino da un insegnante di una cittadina del nord Salento. La direzione scolastica ha immediatamente convocato i genitori per chiarire l'accaduto della vicenda. Sono stati ufficialmente informati naturalmente i servizi sociali. Oltre 10 detenuti lo avrebbero scaraventato a terra e colpito con violenza a calci e pugni su tutto il corpo per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. E la drammatica aggressione è avvenuta l'altra mattina nel carcere di Lecce ai danni di Attilio Cazzato, 49 anni, di Alessano, arrestato il 21 settembre insieme alla compagna Valentina Sergi per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, che a seguito del pestaggio subito ha deciso di sporgere formale querela, è stato affidato alle cure dell'infermeria. All'interrogatorio l'indagato si è presentato con un quadro clinico evidente e severo: ecchimosi in varie parti del corpo, occhi viola, di cui uno completamente chiuso, e almeno 2 costole rotte. È stato grazie all'arrivo di alcuni poliziotti è stato sventato un furto a Castrii, grazie appunto all'intuito di un poliziotto che era fuori servizio. La squadra mobile è riuscita ad arrestare in flagranza di reato 2 uomini che si sono resi protagonisti di un furto in un'abitazione a Castri di Lecce. Nei guai sono finiti Carmine Pantaleo Calogiuri, 38enne di Melendugno, Gino Nodantonio, 58enne di Cannone. Il poliziotto, anch'egli in forza alla squadra mobile del capoluogo e di passaggio a Castri, a un certo punto ha notato un'autovettura da cui scendeva un uomo. A colpire la gente è stato il fare un po' troppo sospetto, ha avvertito i colleghi che sono arrivati e hanno arrestato i due.

0: E andiamo avanti con l'informazione locale. Fiamme all'alba di ieri nel Salento, dopo il rogo che ha interessato due auto a Trepuzzi, un secondo incendio è avvenuto intorno alle 5 a Scorrano in via Pietro Micca. Una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta appunto in seguito ad un rogo che ha interessato un container adibito a magazzino. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando che si propagassero alle strutture e ai materiali presenti nelle vicinanze. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per chiarire l'origine dell'incendio. Bene, nonostante la pausa dedicata agli impegni della nazionale di calcio, il Lecce continua l'attività per le ultimissime. Abbiamo in linea il nostro Pasquale Marzotta. Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio Sti Frutti. E sì, ci ritroviamo a commentare questa sosta che vedi il Lecce al lavoro, ma senza i tanti nazionali, ben 8 in giro tra Europa ed Africa. E c'è da dire che Eusebio Di Francesco sta lavorando qui in Salento per cercare di recuperare due elementi importanti della rosa, quella ossia Goebbels, la punta francese che si è fermata nella gara contro la Roma per un problema alla caviglia sinistra, cerca di recuperare per essere pronto per l'11 ottobre la ripresa del campionato, visto che alle ore 15 al Via del Mare è di scena la sfida Lecce-Bologna, una sfida importante e interessante in prospettiva futura, dove si verificherà la situazione del Lecce, lo stato di crescita del gruppo e l'ambientamento tattico di tanti elementi. E si prova a recuperare anche Medon Berisha dopo un leggero problema che non ha nulla a che fare con il vecchio infortunio, per quanto ha dichiarato Di Francesco in conferenza stampa. Quindi si prova a recuperare il mediano albanese per cercare di riportarlo a una condizione importante e vedremo se riuscirà per l'11 ottobre oppure se ci vorrà qualche altra settimana. Per quanto riguarda i dati che arrivano e le prestazioni, sono incoraggianti e interessanti per il tecnico Di Francesco, visto che Ngom, il centrocampista della Mauritania, si è messo in mostra con una prestazione importante e interessante nella vittoria della Mauritania sulla Repubblica Centroafricana per 3-1 per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Ieri sono scesi in campo altri calciatori giallorossi, non è andata bene a Thiago Capri con l'Under 21 portoghese che in Bulgaria stava vincendo e poi è stata rimontata e battuta per 2-1, ma diciamo che questi sono i dati che giungono. Comunque si consola Di Francesco con le prestazioni e i risultati che sono arrivati dai calciatori africani nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Fofana è entrato al 55esimo nel successo del Togo per 1-0 sul Burundi, mentre Gaspar ha giocato da titolare nella difesa 5 scelta dall'Angola per la sfida contro l'Egitto, terminata 0-0 per il difensore giallorosso. È stata una prestazione importante, tra i migliori dell'Angola, ed è stato eccellente per i dati statistici: 3 intercetti, 7 respinte, 4 blocchi difensivi e contrasti, e quindi dati interessanti per
0: veniamo a Lecce, Pasquale. Veniamo a Lecce.
1: Sì. Per quanto riguarda il Lecce, diciamo che si sta lavorando, anche perché il bilancio è più che positivo al momento dopo 5 gare di campionato, frutto dei 6 punti conquistati negli scontri diretti con 2 vittorie contro Venezia e Monza, che incoraggiano il cammino di crescita di questa squadra che, come sappiamo, in estate si è ritrovata senza calciatori come Banda, che è stato tra virgolette scippato e che il Lecce si è rivolto sino alla FIFA per avere giustizia, e quindi ora ci sono tutte le carte bollate per cercare di avere almeno un premio in denaro da parte della società libica che ha tesserato il calciatore nonostante avesse un contratto in essere con il club salentino. Per quanto riguarda poi la classe manageriale, tutti sappiamo che questo Lecce nasce con Stefano Trinchiera, il post Pantaleo Corvino, che ha lasciato il Lecce
2: per diciamo stanchezza e perché doveva diciamo rifiatare un momento anche Mencucci. Comunque questa sta rispondendo bene e ci sono bilanci più che positivi, visto che con i 6 punti dopo 5 giornate il Lecce vanta addirittura più 4 punti rispetto allo scorso anno, con in panchina sempre Eusebio Di Francesco, ma questo non vuol dire nulla se non quello di indicare uno stato di crescita e di fiducia di un gruppo che deve ancora crescere, deve integrare tanti elementi, tra cui Monteiro, che è stato convocato nazionale svizzera in extremis per delle defezioni, e comunque questo calciatore che si presenta come una punta di diamante ancora da scoprire per il Lecce, perché dovrà congegnare bene la situazione. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita, ora in queste settimane si lavorerà e vedremo cosa succederà.
0: C'è tempo Pasquale, sembra che Di Francesco abbia anche chiesto un'amichevole, vedremo naturalmente se ci sarà questa amichevole, perché ricordiamo che il campionato resterà fermo anche domenica prossima, non domani ma la prossima ancora.
2: Quindi, sono tre settimane.
0: Bene Pasquale, grazie.
2: Grazie a te Lucio, una buona giornata a tutti, un buon fine settimana e forza Lecce.
0: Bene amici, siamo al termine, 9.42, quasi 43, vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione, ricordo alle 10 il prossimo GR, quello nazionale.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Carmelo Greco,
1: Sassi
0: il gol di Rago, il
2: tiro per salire le grano, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
5: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti, a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
6: Tre persone sono state fermate dalla

0: polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
2: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
0: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
1: I YouTube regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati al Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo, Out of Control.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

tutti i frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina, come state? Mi auguro che stiate tutti molto bene, sono contentissima ancora una volta di aprire le danze in questa seconda parte della mattinata con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, 26 settembre 2026, sono le 10.05 del mattino, il sabato mattina in compagnia di Mondo Radio tutti i frutti come ogni giorno della settimana, sava sandir. Allora ragazzi, cominciamo con questo sabato che è un po' uggiosetto, è vero che è un po' piovosetto, via, insomma è un sabato autunnale, potremmo dire il tipico sabato autunnale, e quindi ce lo teniamo stretto perché è bello l'alternarsi delle stagioni, è molto bello, a me piace molto, sa di buono, sa di nuovi inizi, ce lo ripetiamo spesso, forse per consolarci del fatto che siamo con la trapuntina.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Uè, mai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
7: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

Ed era Carlos Santana sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Sono le 10:16 in questo 26 settembre 2026. Ragazzi, rullo di tamburi, cosa vi attende questo pomeriggio? Ah beh, grande festa. Grande festa perché c'è una novità pazzesca, grandissima, enorme direi. Sta arrivando, niente un po' di meno che il nuovo McDonald's a Surano, ragazzi. Quindi vi aspettiamo questo pomeriggio dalle ore 16 per la grande festa di inaugurazione e chiaramente ci sarà tutta l'energia di Mondo Radio Tutti Frutti, ci sarà la musica di Steven The Prince, l'evento poi sarà trasmesso live sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con la diretta di Carlo Aprile. E allora vi attende un pomeriggio di musica, festa e tanto divertimento e anche tante, insomma, golosità per grandi e piccini al McDonald's. Segnate la data, sabato 26 settembre, quest'oggi, questo pomeriggio a partire dalle ore 16 vi aspettiamo anche noi di Mondo Radio per la diretta, tanto divertimento, la musica di Steven The Prince. Vi aspettiamo al nuovo McDonald's a Surano sulla strada statale 275. Pazzesco ragazzi, pazzesco davvero, è arrivato il McDonald's giù da noi e noi di Mondo Radio chiaramente ci siamo, inauguriamo, facciamo festa con voi, che meraviglia. Allora procediamo, fra pochissimo con noi ci sarà Mattune per l'approfondimento con Esco di Radio, non perdete questo appuntamento, quindi alle ore 10:30 vi aspetto. Nel frattempo arrivano i Bunda Move con la loro Smooth Criminal.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ragoia, i pinguini tattici nucleari con Fabri Fibra. Rieccoci ben ritrovati insieme all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, fra poco con noi ci sarà Mattune in diretta sulle nostre frequenze, protagonista di Ascoli Radio con il singolo Leucasia, e quindi non vediamo l'ora di conoscere il retroscena di questa bella canzone che ci accompagna, lo sapete, 3 volte al giorno in rotazione sulle nostre frequenze, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per tutta la settimana, e poi da lunedì ogni lunedì si ricomincia. Dunque, ma adesso, prima di andare ad ascoltare il disco Esco di Radio, concediamoci un momento vintage, perché la dobbiamo celebrare questa giornata in qualche modo, perché esce, è l'anniversario insomma dell'uscita di un disco pazzesco. Parliamo di Abbey Road. Era il 26 settembre del 1969 quando usciva l'ultimo album registrato dai Beatles, che poi è stato il penultimo album ad essere pubblicato. A seguire sarebbe uscito insomma Let It Be. Quindi Abbey Road è un brano iconico a partire dalla copertina, con brani straordinari, un brano ricco, e tutti quei pezzi sono tutti praticamente da salvare negli annali della musica mondiale e internazionale. Allora, che cosa andiamo ad ascoltare? Noi andiamo ad ascoltare Something. Cosa succede a George Harrison? Il 25 febbraio del 1969, giorno del suo 26esimo compleanno, giusto per dirci che età avevano i Beatles, mentre nel frattempo erano i re del mondo in qualche modo, George Harrison si reca da solo in sala di registrazione per incidere una copia dimostrativa di quello che praticamente poi in qualche modo viene riconosciuto come il capolavoro di George Harrison, Something. Si mette a fare le parti strumentali alla chitarra, al piano, si mette a fare le sezioni vocaliche, mette tutto sul nastro, mette questo demo sul nastro, semplice però bellissimo. E quindi pensate un po', è così che nascono le cose meravigliose, da piccole intuizioni e da piccole cose, e poi la magia la fa da

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mattune featuring Maddalena. Adesso abbiamo con noi Mattune sulle frequenze di Mondo Radio. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Che piacere ritrovarti qui, Maurizio Mattune al secolo, Maurizio Verardi. Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Diciamo, ci stiamo un po' riprendendo dalla malinconia post estate.
0: Post rientro, perché tu sei anche a Milano, immagino,
1: perché,
0: no?
1: Infatti, diciamo, è una batosta ogni volta andare via da casa, dal clima che c'è giù, diciamo.
0: Ma guarda, in realtà è arrivato improvvisamente pure il fresco qui da noi, cioè te lo dico, qui c'è un crollo delle temperature allucinante. Cioè, siamo passati dall'infradito a direttamente la pantofola, te lo dico. Io sono ancora verso la tisana calda, te lo sto dicendo. La
1: situazione. Quindi sta facendo brutto tempo, diciamo.
0: Sì, esatto, esatto. Crollo delle temperature clamoroso. Nel frattempo, meno male che c'è il videoclip di Leucasia che sto guardando adesso mentre io mi sto facendo questa chiacchiera con Mattune. Lo trovate su YouTube ed è meraviglioso, meraviglioso sotto tanti punti di vista. E poi, insomma, ci racconta veramente quanto è autentico questo brano e soprattutto quanto ancora certe leggende, certe identità, certe storie del nostro Salento sono più vive che mai anche in questi tempi contemporanei, è vero?
1: Sì, esatto. Infatti, diciamo, il video poi, vabbè, è stato ideato e girato da Lucio Iani, che è comunque un regista salentino delle zone del Basso Salento.
0: Esatto.
1: Quindi ascoltando il brano e raccontando la storia, che poi, vabbè, ovviamente anche lui conosceva, la storia di Leucasia. E abbiamo voluto raccontare, diciamo, la storia non prettamente facendo uno storytelling di quello che è la leggenda, ma comunque cercando di suscitare un po' quelle emozioni che ci sono tra terra e mare,
0: certo.
1: Il fatto che proprio i due scenari creati con il mare, con Claudia Sarcinella, e invece la terra appunto con Gioele Romano che ha fatto le veci del pastore Melisso.
0: Quindi, insomma, siete partiti dalle suggestioni di questo mito, di questa leggenda raccontata anche appunto in un libro, e da lì nasce questa ispirazione. Raccontaci un po', cosa ti ha ispirato, Maurizio?
1: Allora, come sempre le cose nascono pure un po' per gioco, no? Quindi, diciamo, Maddalena è la mia compagna che viene dalle zone del Capo di Leuca, proprio da Castignano del Capo.
0: Fantastico. Maddalena Maruccia, che salutiamo, giusto?
1: Sì. E quindi praticamente un po' per gioco, perché anche a lei piace cantare, l'ho voluta coinvolgere in quella giornata, abbiamo messo una base, diciamo, abbiamo provato a fare qualcosa insieme. E pensando prima un po' ai nostri amici o parenti che appunto fanno anche dei lavori che si svolgono tra mare, tra terra, pensavamo un po' appunto alla gente che vive poi di queste cose nel Basso Salento,
0: certo.
1: Soprattutto. E da lì, infatti, proprio è stata proprio, devo dire, una sua idea che ha detto: caspita, mi ricorda molto la storia di Leucasia, no? Infatti,
0: bellissimo.
1: Anche io ho detto: vabbè, allora magari approfondiamo un po' tutto quanto e impostiamola così come traccia.
0: Bello.
1: E da lì, insomma, è nata l'ispirazione di Leucasia. Poi sono venuto a conoscenza anche che ci stava un libro dietro,
0: certo.
1: Un libro di Carlo Stati, perché praticamente ho coinvolto Massimo Pasca, che sarebbe un artista salentino che
0: grandissimo artista,
1: dipinge,
0: sì.
1: Fa le sue opere, insomma. E l'avevo coinvolto per farmi fare dei disegni in modo tale da creare dei contenuti disegnati anche per promuovere un po' il brano sui social.
0: Assolutamente.
1: E coincidenza ha voluto che lui ha realizzato proprio la
0: copertina del libro
1: di Leucasia.
0: Fantastico.
1: E quindi da lì, diciamo, mi sono letto il libro, poi ho avuto la fortuna anche di conoscere Carlo Stati, che è stato molto contento comunque di averlo coinvolto in questa cosa. E quest'estate l'ho pure invitato al Codriero, in località Pizzo, dove facevo un concerto, e anche lì ha fatto un intervento, ha mostrato il libro magari a chi a chi non sa che appunto questa storia alla fine è nata dal suo racconto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Sì. E poi è un racconto un po' ispirato alle storie, ai miti greci.
0: Certo,
1: no?
0: certamente. Ed è quello insomma da cui diciamo il bacino culturale da cui tutti veniamo. Senti un po', insomma, e poi c'è questa la tua cifra stilistica, che è il reggae, chiaramente, che siete riusciti a declinare molto bene anche fondendolo con la tradizione musicale salentina. Ecco, raccontaci poi come nasce la musica di questo brano di Leucasia.
1: Allora, per l'occasione, diciamo, è stato bello perché ho coinvolto diversi musicisti, quindi il brano è totalmente suonato dal vivo.
0: È un brano corale, bellissimo.
1: Sì, è praticamente con dei musicisti che conosco qui a Milano, abbiamo realizzato batteria, basso e tastiere. Il basso di Bolla, lo chiamano Bolla, qui che fa parte della sezione, diciamo, del gruppo dei Bolla Trio, che è una band di Milano che girano nei locali e fanno diversi concerti pure.
0: Fantastico.
1: E la chitarra invece è Mattia Carluccio, che invece è un mio conterraneo, che anche lui è un chitarrista e professore di chitarra. E il tamburello proprio abbiamo voluto coinvolgere Laura Piscopo, che poi è la madre di Maddalena, che suona praticamente un po' come tutti noi il tamburello da quando è piccola, e quindi diciamo era pure la persona ideale per fargli registrare insomma il giro di tamburello.
0: Fantastico.
1: Che tra l'altro l'ho registrato pure in autonomia con la mia attrezzatura Home Recording. E poi vabbè, il tutto è stato poi elaborato per bene da Ciro Prince Vibe, che è un fonico, diciamo, che è qui nella provincia di Varese.
0: Bellissimo.
1: Con cui ho collaborato anche in diverse tracce, ed è uno dei riferimenti anche per la musica reggae in Italia.
0: Ok.
1: E poi vabbè, ovviamente lui ha sistemato tutto insieme anche alla un po' alla direzione artistica dei One Love Records, che poi ha ancora affidato le mie edizioni per questo brano, che sono di Roma.
0: Okay.
1: Dove ci sta un mio grande amico che è Ani, che anche lui ha messo del suo per realizzare poi questo brano.
0: Insomma, ragazzi, avete capito quanto è bello conoscere anche retroscena di come funziona poi il mondo della produzione musicale, ed è un pezzo Leucasia, come la leggenda, insomma, che unisce due mondi, diversi mondi, da Milano al Salento a Roma. Fantastico. Senti, Maurizio, in arte Mattune, raccontaci un po', quindi quest'estate come è andata? È andata bene con questo singolo pubblicato? Cosa hai fatto e dove ti porterà invece quest'autunno? Vogliamo saperlo.
1: Allora, guarda, sì, quest'estate è stato un'estate molto molto attivo, perché partendo da luglio ho iniziato a fare dei concerti, delle esibizioni anche in Calabria, e qualcosa qui a Milano, e poi ovviamente nel periodo di agosto sono riuscito a combinare i tempi stando sempre giù.
0: Fantastico.
1: In provincia, sì, e infatti lì ho fatto diversi concerti e altri poi sono nati pure in corso stando sul posto, insomma.
0: Meraviglioso.
1: E quindi devo dire che è stato sì, ho avuto l'opportunità anche di presentare dal vivo le case, quindi ho suonato sia nella costa nostra, quindi nella zona di Gallipoli, perché poi io vengo da Matino, vicino a Gallipoli, e sia nell'altra costa, abbiamo suonato sulla costa adriatica, anche a Specchia Gallone abbiamo fatto un concerto insieme a un altro mio amico, Bindolo.
0: Insomma, hai girato un po'. E cosa succede invece in autunno? Stai lavorando già su qualcosa? Un po' di spoiler vogliamo, dai.
1: Allora, guarda, sinceramente, dopo tutti i concerti che ci sono stati quest'estate, ho voluto un attimo staccare, proprio
0: giusto,
1: perché mi sono dato più all'ascolto e ho ascoltato anche in questo periodo tanta musica, diversi generi che ho spaziato un po', sempre comunque generi che vanno, che raccolgono sempre un po' la black music, perché poi alla fine è quella che ascolto più spesso e mi piace. Quindi mi sono dedicato più a questo, ecco. Mo sto lavorando a un singolo che coinvolgerà dei ragazzi che sono qui del nord Italia, e quindi adesso sto lavorando a quello e ci dovremmo incontrare nelle prossime settimane per
0: work in progress. grandioso
1: e quindi,
0: magari
1: ancora non vi riesco a dire bene, ma certo, diciamo, perché ecco, deve ancora nascere del tutto, però ecco, questo adesso è l'obiettivo dei prossimi mesi.
0: Ma posso dirti che l'autunno serve anche a questo un attimino, a ricaricarsi e soprattutto a trovare nuova ispirazione, ed è fondamentale per un musicista poi ascoltare tanta musica, secondo me, quindi è giusto così, è vero?
1: Sì. Poi a volte perché alla fine sono un po' di anni che ascolto reggae, faccio quel genere musicale lì, quindi secondo me a volte fa pure bene spaziare un pochino per avere nuove ispirazioni, uscire un po' dalla zona comfort, ecco.
0: È vero. Senti, dove ti troviamo, Mattune? Dove ti possiamo seguire sui social, su Spotify? Raccontaci dove troviamo la tua musica.
1: Allora, vabbè, Mattune ormai lo potete trovare ovunque, perché alla fine sono su tutti i social, quindi da Instagram, TikTok a Facebook.
0: Fantastico.
1: Poi ovviamente, diciamo, il supporto principale andandomi a seguire sui canali, diciamo, streaming, come Spotify, YouTube, Apple Music.
0: Fantastico.
1: Ho anche un canale Bandcamp dove uno può andare lì e scaricarsi le tracce con una qualità audio, con la qualità audio alta, diciamo.
0: Benissimo. Cosa fondamentale. Bene, allora penso che ci siamo detti tutto. Chiaramente noi, quando pubblichi nuova musica, ti intercettiamo di nuovo con il disco Esco di Radio.
1: E infatti volevo ringraziarvi, perché appunto questa non è la prima volta in cui ci sentiamo, e spero che la prossima volta, magari sono giù, così ci conosciamo dal vivo, magari vi vengo a trovare proprio in studio.
0: Ma noi saremo felicissimi.
1: Farà piacere anche a me.
0: Ok, allora io ti ringrazio Mattune per questa chiacchierata in questo sabato 26 settembre, ti auguro una buona fine di settembre, un buon autunno e soprattutto buona musica. Grazie a Mattune.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di Non Solo Ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
7: E devo raccontarti un sacco di cose.
8: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
7: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
9: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Luce Verde, Puglia.
11: Bentrovati. Ultime due giornate dedicate all'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione, specialmente per gli spettacoli serali. Maggiori rallentamenti interesseranno in particolare la tangenziale di Bari, in prossimità delle uscite per il porto e la fiera. Sempre possibili rallentamenti sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione di Lecce. Proseguono anche i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso possibili rallentamenti e code. A Lecce, in zona Mazzini, fino al 15 ottobre, divieto di transito per lavori in via Oberdan. Invitiamo a prestare particolare attenzione alla segnaletica. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
12: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Radio Tutti Frutti, sono le 11.01 in questo 26 settembre 2026 e vi ricordo che cosa succede oggi a partire dalle ore 16. Preparatevi a questa grandissima novità e a questa grandissima festa, perché è arrivato il nuovo McDonald's a Surano, ma davvero? E allora noi di Mondo Radio Tutti Frutti vi aspettiamo questo pomeriggio dalle ore 16 per la grande festa di

Inaugurazione e ci sarà tutta l'energia di Mondo Radio con la musica di Stephen the Prince. E poi pensate che l'evento sarà trasmesso live sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con la diretta di Carlo Aprile. Salutiamo Carlo, salutiamo Stephen, ragazzi, al McDonald's a Surano questo pomeriggio. Grande inaugurazione a partire dalle ore 16, vi attende un pomeriggio di musica, festa e tanto divertimento. E allora vi aspettiamo al nuovo McDonald's a Surano sulla strada statale 275. Ok ragazzi, allora arrivano i Black Eyed Peas con Don't You Worry. Questo pezzo, ve lo ricorderete, realizzato con il featuring di Shakira e David Guetta. E allora noi

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nuova eruzione dell'Etna e ancora disagi per l'aeroporto di Catania. Dal cratere di nord-est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine ad una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell'NGV, a circa 4 km di altezza. Voli sospesi al Vincenzo Bellini almeno fino alle 16. Il nucleo di coordinamento operativo, dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli.
1: Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli USA hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
1: Sono 3 le persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato in alcuni sacchi della spazzatura nascosti in un bagno di Torino. Si tratta di un 26enne indiziato dell'omicidio e di 2 donne, una 22enne e una 46enne. Le 2, tra cui quella residente nell'abitazione dove si sono svolti i fatti, sono gravemente indiziate di favoreggiamento del presunto responsabile e concorso con lo stesso nella soppressione del cadavere.
2: Le autorità della città di Bangkok in Thailandia hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre, secondo il governatore di Bangkok, da giovedì sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulla capitale thailandese.
1: Il tennis, Jannik Sinner ha annunciato il forfait anche per l'ATP di Pechino. Al momento non sono in grado di competere, ha detto il tennista azzurro. Il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro è dunque rinviato al Masters 1000 di Shanghai, che comincerà il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase. Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Stefano, buongiorno, come va?
1: Buongiorno, buongiorno a voi, bene, bene.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, freddino, è arrivato il freddino, quindi l'autunnino sì. È cominciato proprio il giorno dell'equinozio, si può dire.
1: Esatto,
0: proprio preciso, preciso.
1: Preciso.
0: Quindi come prosegue?
1: Quindi prosegue con il bel tempo.
0: Okay.
1: Le nuvole saranno poche. Sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni e con l'inizio della nuova settimana, quindi con
0: fantastico.
1: Prevalenza di sole e con ripresa delle temperature che da valori anche di 4 gradi al di sotto, no 4 direi anche oggi per la verità anche 6 gradi, 6-7 gradi al di sotto della media, si porteranno pian pianino quasi attorno ai valori medi del periodo, già direi da lunedì. Quindi da lunedì si riporteranno su valori quasi attorno alla media, dovrebbero rimanere più o meno così per un bel po' di giorni, quindi sia per gli ultimi giorni di settembre che per i primi giorni di ottobre. Ecco quindi la tendenza per il medio e lungo termine, si andrà verso una fase stabile ma con temperature miti di giorno, freddine invece di notte e al primo mattino.
0: Ok, quindi si può parlare di ottobrata?
1: Più che altro intanto vabbè diciamo che la fase un po' più calda inizierà proprio il 28, quindi anche prima di più calda per il centro-nord, però non per noi, perché per noi appunto come vi ho detto sì, aumenteranno le temperature più calde in questo senso, ma non si andrà al di sopra della norma, mentre al centro e al nord si andrà al di sopra della norma e effettivamente i primi giorni della nuova settimana, del nuovo mese, quindi parliamo dall'1 in poi, e saranno da ottobrata, però al centro e al nord da noi insomma bel tempo comunque potremmo anche definirla una simile ottobrata, ecco.
0: Una simile però
1: sì, perché comunque sarà bel tempo e quindi ci può anche stare, però in realtà l'ottobrata è quando ci sono temperature al di sopra della norma, non
0: invece
1: in perfetta norma.
0: Ho capito.
1: Quindi la vera ottobrata sarà più che altro al centro nord, ma anche da noi il tempo non sarà da meno, anzi meglio da noi, perché avremo le temperature perfette. Al centro e al nord invece magari qualche valore un po' fuori le righe ancora ci sarà, però insomma
0: senta
1: per
0: una cosa
1: giorno.
0: Ci fa piacere essere così bravi, abbiamo proprio svolgere i compitini bene, proprio bravi studenti insomma dell'autunno. Senta una roba, De Viti, sì, ho letto da qualche parte che si preannuncia un inverno rigido, è verosimile questa cosa oppure no?
1: Lo dicono ogni anno.
0: Lo dicono ogni anno, dici, quindi sono
1: sì,
0: sempre
1: quindi ci può stare come anche no, quindi assolutamente impossibile fare una tendenza, ci sono varie ipotesi, quindi potrebbe anche starci se e magari qui potrebbe anche influenzare il Niño.
0: Il Niño, esatto, era proprio relativa al Niño questa cosa. Sì,
1: sì, vabbè, però comunque sia non è certo, non è assolutamente certo quello che avverrà. Intanto non ci sono le perturbazioni atlantiche, almeno da noi per il momento, non ci sono grandi uragani sulle coste americane, ma questo è un classico quando appunto il Niño è forte, però da un lato è meglio, dall'altro lato però ci possono essere ripercussioni negative in altre zone del mondo, perché come si dice
0: battito d'ali di farfalla
1: molto tua vita mea,
0: ecco.
1: È così, però aspettiamo e vediamo se dovessero continuare questi piccoli scambi meridiani, ovvero nord-sud, effettivamente potrebbe anche essere un inverno più freddo rispetto agli ultimi passati, che poi sinceramente sarebbe anche facile, ecco.
0: Sì, perché non sono stati tanto freddi gli ultimi inverni.
1: No, per niente,
0: ecco,
1: quindi insomma è una sfida facile, ecco. come se la Juve incontrasse, non lo so, il Canicattì, adesso senza offesa del Canicattì, però insomma
0: cittadini però, di Canicattì,
1: come si dice, non c'è mai limite al peggio, quindi vedremo.
0: Ho capito, non c'è mai limite al peggio, detta così, con questi chiari di luna, della tensione internazionale è veramente brutta. Ci manca soltanto la neve senza energia per il riscaldamento in periodo di guerra, ho detto tutto.
1: I nostri nonni non l'hanno passato, lo supereremo anche noi, noi poi ci facciamo la testa e ti prendi la buttita della nonna se ancora ce l'hai nella cassa.
0: Le casce chissà dove sono finite, in quale dobbiamo recuperarle da qualche parte. No, qualcosina io ce l'ho però.
1: No, io ce le ho ancora le buttite delle nonne.
0: Qualcosina c'è, come ricordo ci sono.
1: Ma più che altro sono comode per quando hai bambini piccoli, le metti a terra belle grandi e così non si fanno male se casomai cadono.
0: È vero. Allora De Vitis, bene, comunque insomma questo il Niño lo terremo sotto stretta osservazione per capire in che direzione andiamo, e mettete che nevichi come nel famoso inverno del 2017, insomma, magari il 2026, dopo 10 anni, sono già passati 10 anni.
1: No,
0: 2017 era, vero?
1: Sì. Quindi, gennaio 2017.
0: Ragazzi, ogni decade.
1: Sono dieci anni, quindi.
0: Dalla nevicata.
1: Vediamo. In realtà è nevicato non come il 2017, è nevicato anche nel 2019, sempre negli stessi giorni più o meno. Però
0: non in tutto il Salento.
1: Meno. Per uno o due giorni, insomma.
0: Sì, ma non in tutto il Salento, perché giù non mi ricordo questa cosa, proprio giù.
1: Sì, in effetti non dappertutto. Quello nel 2017 è stato
0: fu bella.
1: Una delle nevicate più belle e più storiche, mettiamola così.
0: Sono passati 10 anni, ve lo diciamo, insomma, giusto per dire quanto passa il tempo.
1: Vediamo cosa succederà. E così appunto gas a tutto spiano, se ce lo danno.
0: Ecco.
1: E coperte a tutto spiano.
0: Perfetto, ottimo. Ottime previsioni, che ansia. Arrivederci De Vitis, seguite
1: supermeteo.com. Buon fresco weekend, ciao.
0: Ciao.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
5: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. 26 settembre 2026, sono le 11:35, ragazzi, eccoci qua. Sta per volgere al termine questa mattinata, questo sabato. Allora, tranquilli, abbiamo avuto gli aggiornamenti chiaramente da Giuseppe De Vitis, tutto tranquillo, quindi passerà questo periodo un po' turbolento e ritornerà il sereno. E che sereno, ragazzi, e che sereno. Allora, detto questo, andiamo ad ascoltare The Colors con un ragazzo e una ragazza. Vi ricordate questi brani che sono stati tormentoni al loro modo e nel periodo, no? Poi immediatamente successivo alla loro pubblicazione. Ma attenzione, perché dobbiamo esplorare un po' di novità, e quindi lo facciamo fra pochissimo a partire dagli U2, ragazzi. Allora, rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

dai dei colors agli U2, perché sapete che noi facciamo tanti voli pindarici sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Arriva Silenzio, questo brano con cui gli U2 tornano, ed è un brano intenso, un po' inquieto. Tutto è costruito attorno al tema del silenzio e anche attorno alle contraddizioni di un mondo in cui amore, fede, però anche violenza, la comunicazione violenta, finiscono per convivere nello stesso spazio. Ci sono delle immagini spirituali, riferimento alla realtà contemporanea, e insomma il silenzio diventa simbolo di distanza, di mistero, ma anche di tutto ciò che non riusciamo più ad ascoltare o comprendere. Questo è molto importante, ecco, in qualche modo in un tempo di estrema debordante, veramente deflagrante comunicazione, alla fine non riusciamo più a comprenderci, e c'è questa impossibilità proprio di comunicare, e il silenzio abita quello spazio. Ecco, allora diciamo che loro riflettono su questa cosa, ma la loro riflessione diventa un racconto collettivo. E allora andiamo ad ascoltare questo brano, bravi gli U2, tra l'altro molto bello secondo me, e poi ritorniamo insieme come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti.

suonato praticamente un secret show, ragazzi, pazzesco, alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino. Sapete che cos'è? È una scuola, l'avete capito? Bene, proprio lì, il 25 settembre, quindi parliamo di un concerto tenuto ieri, un secret show degli U2 nella scuola dove è cominciata la loro storia. Non è la cosa più bella che potesse succedere? E sapete perché? Perché la loro storia è iniziata esattamente 50 anni fa, 25 settembre 1976. È una roba che ha una cosa veramente straziante per quanto è bella questa cosa qua. E quindi a Dublino gli U2 hanno suonato nella loro scuola, la Mount Temple Comprehensive School, questo secret show, accompagnati anche dall'orchestra degli studenti, una roba pazzesca. E non c'è niente da dire, cioè dal 1976 gli U2 tra i banchi di scuola cominciavano a suonare, e quindi hanno voluto celebrare questo anniversario speciale con un ritorno a casa dove tutto è cominciato. Che bello, ragazzi, che bello, bravi gli U2, bravi, bravi, bravi.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
6: Novità, novità, novità, novità, novità, novità.
7: Tutti frutti.

0: la meraviglia di questo brano, Quando ti rivedrò. Gino Paoli, quel brano che avrebbe dovuto cantare in copia con Ornella Vanoni per questo duetto che sarebbe stato, insomma, beh, sarebbe stato quello che sarebbe stato sicuramente. Non è stato possibile perché, appunto, l'abbiamo detto, Ornella Vanoni è venuta a mancare qualche giorno prima dell'appuntamento previsto per incidere questo brano. Al suo posto le divine note di Paolo Fresu. E non so, insomma, se ci possa essere testamento più azzeccato, più identitario anche di Gino Paoli, no? E della sua produzione artistica. Bellissimo, bellissimo brano, Quando ti rivedrò. E brano del cuore, è veramente un grande regalo. È un po' come quel Now and Then dei Beatles, pubblicato, insomma, qualche anno fa, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sicuramente quella cosa che c'era in archivio e che loro non hanno mai pubblicato ed era arrivato il momento di farlo, e che è veramente una carezza proprio per l'anima. Anche questo pezzo lo è, indubbiamente. Racconta tanto della grande capacità di scrittura di Gino Paoli, grande cantautore. È quella scuola genovese. Allora, detto questo, cambiamo, ma rimaniamo, insomma, sempre nel mirabile. Arriva Francesco De Gregori con Sempre per Sempre. Ci stiamo avviando verso lo scoccare del mezzodì, e a mezzogiorno, lo sapete, il sabato mattina con noi c'è P40 che suona con te e canta, quindi dal serio al faceto, fra poco. Allora alziamo il volume. De Gregori su Mondo Radio.
1: Pioggia e sole

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
1: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
2: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia. Riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
1: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
2: Il giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
1: Lo sport parte male. La nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita.

0: Per il tennis, Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
1: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40. Qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Ma proprio tutti, eh?

0: con noi, P40, buongiorno,
1: buongiorno. Cioè, buongiorno, ma eccola con noi, direi. Cosa? Questa volta direi eccola con noi, Giustina. Giustina,
0: ecco,
1: che
0: grazie.
1: Voglio dire, non so se avete sentito, radioascoltatore, i gossip di questi giorni, ma in questo momento mi permetto di essere io che intervisto Giustina, cioè, perché qua i post stanno uscendo, qualcosa, insomma, le immagini, su questo evento,
0: che imbarazzo.
1: Mondano, sociale, mondano e sociale,
0: sociale, va bene.
1: Di convivio, no?
0: Sì, familiare. Vero.
1: Cioè, un matrimonio,
0: un matrimonio.
1: Radioascoltatore, un matrimonio salentino, però lo definirei, perché ho visto, localmente globale. Matrimonio global.
0: Allora, diciamo, le maestranze di questo evento erano tutte salentine, anche i protagonisti, diciamo, e gli invitati. Qualche invitato veniva da fuori, per la verità, quindi era un po' global, hai ragione, però con maestranze rigorosamente esclusivamente salentine, però che guardano al mondo.
1: Ecco, mi sono sentito adesso di slancio di definirlo così.
0: Grazie.
1: Saluto anche Valentino, voglio vedere l'altra parte.
0: Sì.
1: Ti faccio tanti auguroschissimi.
0: Grazie.
1: Da parte della P40 Production, Lucia, Tobia, tutto lo staff, tutti.
0: Grazie Pasquale. Dopo 8 anni, vedi, delle volte bisogna pazientare, però.
1: Ci sono dinamiche,
0: dinamiche.
1: Ma avete digerito?
0: Abbiamo digerito.
1: È avanzato della roba che poi
0: sì, qualche dolce, sì. Quando
1: e poi giorni
0: dolce,
1: dopo dici sempre quanta roba, ma no, tu picca giù mangiato dolci sul tuo oggi, per
0: ma
1: esempio.
0: Tu lo sai che io mi sono persa da buona sposa, voglio dire, ho perso un sacco di antipasti.
1: quegli antipasti che poi dici, no, caspita,
0: dannazione.
1: Quelli sono rimasti alle cerimonie, non è che te li fai a casa poi quelli facilmente, no? È vero?
0: Hai capito? È quella. A me gli antipasti mi fregano in generale, però riconosco che da invitata è più facile poi gestirsi la faccenda cibo da sposa.
1: Che lì ormai uno deve avere lo staff personale che gli porta, cioè, perché ognuno poi c'ha, magari te lo portano
0: lo fanno
1: pure quelli del ristorante, però se non stai tu lì presente poi magari non lo vuole più,
0: ti vengono, ti fanno gli auguri, poi dopo ti sposti di altri, perché vuoi essere anche, insomma, un ospite, no? Che tiene i propri invitati, certo.
1: Ecco,
0: e quindi è vero che pure ti riempiono anche il tavolo che ti dedicano, diciamo, no, soprattutto agli antipasti. Poi vabbè, primi, secondi, insomma, è facile perché è scandito bene, no, il tempo, quindi magari riesci
1: quindi facciamo un messaggio, se caso mai, però è passato già qualche giorno, cioè, perché potevamo avvisare quelli del ristorante che sono avanzati gli antipasti ancora. Giustina vorrebbe pure passare un attimo.
0: Ma mi sono perso un sacco di cose. Infatti, poi, parlando in questi giorni con gli amici, chi chiama, eccetera, eccetera, scopri, magari li saluti perché ripartono, eccetera, e scopri che c'erano cose che tu non avevi visto.
1: Che non avevo visto.
0: Io rimango così tra l'incredulo e non so che cosa, come esprimermi.
1: Allora, guarda, faccio una proposta. Di solito si fa fare il pranzo prova agli sposi, no?
0: Esatto.
1: Quando vanno nei posti.
0: Proponi quello che vuoi proporre, che sono d'accordo con te.
1: Secondo me, a questo punto, io lancio la proposta già al locale che vi ho ospitato, no? Di fare una cosa innovativa. Non dico il nome per questione di discrezionalità, no? Però tu lo sai, loro lo sanno.
0: Certo.
1: Allora, se vuoi dirlo, vuoi dire tu, se no, riservati.
0: Riservato.
1: Allora, tu vai e dici, guarda, facciamola con una novità, la lancia P40. Allora, il pranzo del giorno del dopo, cioè, allora, per prendere cosa per dire. Proprio perché rispondi spesso, no? Non riescono a mangiare tutto, non si vuole. Dice, ma com'è andata? Sì, lo chiedono agli ospiti, sì, questo mi è piaciuto, questo. Allora, e il pranzo, il pranzo del dopo matrimonio, dove tu voi ospitate, struttura ristorativa, la coppia che si è sposata, e gli offrite il pranzo che avete già offerto, però loro non hanno, gli sposi, potuto seguire bene per dire. Prendete consapevolezza di quello che è successo.
0: Allora, a conferma di questa cosa, c'era una nostra coppia di amici, faccio per dire, ma penso che i nostri ascoltatori e le ascoltatrici che sono sintonizzati su Mondo Radio possano confermare questa cosa, perché succede sempre così. C'era questa coppia di amici che aveva celebrato il matrimonio un paio di anni fa proprio nella stessa location, e finalmente si sono avvicinati da noi a fine serata e ci hanno guardato con occhi sognanti e con grande soddisfazione per il loro palato. hanno detto finalmente abbiamo mangiato, perché loro quel giorno, il giorno del loro matrimonio, giustamente non avevano potuto assaggiare, quindi si sono goduti il matrimonio. Ecco,
1: chi sono i primi a farlo? Potresti dirlo alla struttura di ospedale, potresti essere i primi a farli e lo comunicheresti via
0: social. Ecco,
1: questa attenzione, mi state
0: lanciamo,
1: ascoltando,
0: lanciamo questa nuova idea.
1: Guardate ciò qua di marketing, dimmi per di lancio con la C con l'H, ha fatto una produzione innovativa. Proprio per queste situazioni che si verificano, tanto voglio dire, nel budget complessivo offrire un pranzo a una coppia il giorno, anche secondo me fa pure pubblicità, perché pure. Poi dice, ma voi venite,
0: ma
1: perché
0: certo,
1: durante il matrimonio poi c'è tutto un movimento, tu però gli inviti il giorno dopo la coppia, gli offri lo stesso pranzo, no?
0: Sì.
1: E loro, come dire, no? Hanno modo di,
0: allora,
1: di come dire, consapevolizzare quello che è stato fatto,
0: in più lo faccia, per essere, sai. Può essere che ci sia qualche struttura che lo faccia, non è offerto, però so che praticamente si organizzano delle serate per le coppie che sono state ospitate in queste determinate strutture durante una certa, un certo arco di tempo, quindi durante la stagione, e poi fanno queste serate per ritrovarsi insieme, però insomma, ecco, può essere che sia, già pratica.
1: Io invece la slancio deve essere, alla coppia deve essere offerta.
0: Ah, cioè, tu
1: offerta
0: dici
1: nel
0: questo,
1: senso,
0: no?
1: Che
0: certo,
1: signori,
0: certo,
1: parliamo di un budget che già coprirà un'offerta di coppia.
0: Dai,
1: per,
0: Pasquale,
1: per
0: dobbiamo
1: i giorni
0: fare
1: a seguire.
0: Vai. Caro Pasquale, io direi che su questa cosa, sull'argomento, a parte i tempi radiofonici, certo, ma comunque direi una cosa, che sull'argomento matrimonio e tutto ciò che circola attorno a questo grande evento bisognerebbe fare veramente dissertazioni su dissertazioni, anche però in chiave, diciamo, artistico, come sai fare te. Io te la lancio sta proposta, però
1: possiamo approfondire comunque. Certo. Io, visto che è il momento musicale,
0: sì,
1: è sempre rapido, ci siamo dilungati un po', ma ci voleva,
0: ci vuole prego
1: matrimonio di Giustino e Valentino. Allora, stavo dicendo, allora, l'indovinello precedente era tondo, rotondo, bicchiere senza fondo.
0: Bene.
1: Allora, chi è la soluzione? Cos'è? Che ha a che fare con il matrimonio? Cos'è la soluzione?
0: Tondo, rotondo, poi bicchiere senza fondo?
1: È una cosa rotonda.
0: L'anello!
1: È l'anello,
0: certo.
1: E qua pure ti avrebbe una convention sul concetto d'anello.
0: Bravo.
1: E va bene.
0: Ce l'ho.
1: Poi, invece, voglio dedicare a te e Valentino uno stornello che spesso dedico alle coppie.
0: Grazie.
1: Che stanno in fase, come dire, no? Evolutiva. Allora, sentimi Valentino, sentimi. Lucerro quando pizzica la figa, la ucca se la sente zuccherata, come se sente una carusa assita, quando se bussa con l'innamorato. Lucerro quando pizzica la figa, la ucca se la sente zuccherata, come se sente la Giustina innamorata, quando se butta con lo Valentino ora sposo. Che ovviamente anche Giustina sposa, quindi.
0: Anche Giustina sposa. Grazie Pasquale, che bello. Ora estrapolo un po' e lo mando a Vale, come così ce lo mettiamo come musichetta per ti ricordi le suonerie di una volta? Va bene.
1: Ah sì, quelle, sì. Adesso prendi da Spotify le piattaforme, però in realtà prima
0: c'erano
1: le
0: noticine, i motivetti, quelli lì, va bene.
1: Sì, se volete ve lo registro meglio, se voi volete utilizzarlo, insomma.
0: Ma certo, allora Pasquale, io ti ringrazio. Dunque, facciamo così, che noi ci risentiremo il prossimo sabato, e il prossimo sabato sarà già sabato 3 ottobre, che anticipa il 4 ottobre, che è diventata l'anno scorso festa nazionale, che proprio quest'anno però cade di domenica.
1: Quindi, San Francesco, no?
0: Però cade di domenica. Quindi
1: iniziamo con i presepi, perché da San Francesco, no? C'è,
0: giusto,
1: parte con presepi, insomma.
0: Oh, sta cambiando, il tempo è cambiato, la temperatura sono cambiate all'improvviso. Quindi Pasquale, siamo entrati in una nuova era, quindi noi, visto che di nuova era si tratta, ci saranno tante novità per forza in questa nuova stagione tra P40 e la Giustina, quindi vi terremo aggiornati. Pasquale, ti saluto, grazie mille per questo tuo
1: un abbraccio
0: spazio.
1: A tutti i radioascoltatori del Mondo Radio, a tutti i frutti,
0: ciao
1: ciao. Welcome to

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Questa è

0: secca.
1: Ed eccoci, eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, buona domenica, Saif, sulle frequenze di Mondo Radio. Sì, perché domani è domenica, ce la vogliamo godere. Però diciamo che il weekend prosegue nel migliore dei modi con Mondo Radio tutti frutti, ragazzi. Ve lo dico, attenzione, preparatevi, perché da questo pomeriggio c'è una novità pazzesca giù da noi, eh. Parliamo del fatto che è arrivato il nuovo McDonald's a Surano, e allora vi aspettiamo questo pomeriggio dalle ore 16 per la grande festa di inaugurazione. Ci sarà chiaramente Mondo Radio tutti frutti con la musica di Stephen the Prince, e l'evento sarà trasmesso live sulle frequenze di Mondo Radio con la diretta di Carlo Aprile. Un pomeriggio di musica, festa e tanto divertimento, avete capito bene. È arrivato il McDonald's a Surano sulla strada statale 275, e quindi la festa di inaugurazione al McDonald's è con Mondo Radio tutti frutti, Stephen the Prince e la diretta di Carlo Aprile. Questo pomeriggio dalle ore 16 vi aspettiamo al McDonald's a Surano, e io vi aspetto qui fra pochissimo per i saluti. Rimanete all'ascolto, ancora un po' di cose da raccontarci. Nel frattempo arriva Sergio Mendes con Maschenada su Mondo Radio.

Allora, siamo in chiusura, vi voglio chiaramente ricordare una cosa, ricordare che solo da Valmauto avete la garanzia di trovare l'auto giusta, perfetta per voi. Allora, visto che inizierà l'autunno, magari ecco, aprite un nuovo capitolo della vostra storia comprando un'auto nuova. Andate da Valmauto perché, beh, è chiaro che ogni giorno bisogna scegliere come muoversi, no? Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Capiamo qual è il modello che fa per noi e allora andiamo da Valmauto per scoprirlo. L'auto perfetta non esiste, ma l'auto perfetta per voi, per ognuno di noi c'è e si trova da Valmauto a Tricase. Da Valmauto si trova infatti assortimento di auto di tutte le marche e modelli, affidabilità col miglior usato aziendale e convenienza su auto nuove e chilometro zero. Smettete di girare, la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate lo 08 33 54 40 00. Ed è davvero tutto per oggi, vi ricordo l'appuntamento quest'oggi alle 16 in diretta su Mondo Radio con Carlo Aprile, la musica di Steven De Prince, grande festa di inaugurazione del McDonald's a Surano, ragazzi, sulla strada statale 275. Non mancate, vi aspettiamo lì al McDonald's e poi vi aspettiamo sintonizzati sulle nostre frequenze. Chiudiamo con Mario Biondi e la sua Rio de Janeiro Blue e noi ci risentiremo lunedì mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina, che è ben lieta di trascorrere ogni mattinata in vostra compagnia e di allietarvi se possibile. Io vi abbraccio e vi bacio e vi auguro un buon weekend su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ciao!

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
9: Prison cold in 9 years old.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio, Mondo Radio,
4: Mondo Radio, Mondo Radio.

niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
1: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il

0: diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto l'intervento europeo per contenere i rincari.
1: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
0: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
0: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hey hey hey! Suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh!

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello, e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane, e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni, la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti, stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto, riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. L'iniziativa prevede anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede però la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. Da Washington fanno sapere che i colloqui attraverso i mediatori proseguono, ma per ora non c'è ancora un accordo.
1: Papa Leone XIV guarda alla crescita dei nuovi cristiani in Francia. All'Institut Catholique di Parigi il pontefice ha incontrato catecumeni e neofiti, sottolineando come sempre più adulti scelgano di avvicinarsi alla fede nonostante una società fortemente secolarizzata. Leone XIV ha chiesto alla Chiesa di accompagnarli anche dopo il battesimo, evitando quello che ha definito un vuoto post-battesimale, favorendo la loro piena integrazione nelle comunità cristiane.
2: La cronaca: nel quartiere Colli Aniene a Roma, un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione e costretto all'evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone.

0: tra cui due anziani con disabilità. Il corpo della vittima non è stato ancora identificato, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
1: Economia, ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'€1,99. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
0: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
1: Lo sport, il calcio, l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
2: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
1: Il CT pensa a diversi cambi, in difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
6: Hai allegus, hai allegus, hai allegus.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
1: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
1: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
2: Ultima pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
1: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in 2 set a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo. Musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicia Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
1: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
2: Voltiamo pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
1: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
2: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
1: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Inaugurazione abbiamo Steven De Prinza ai piani alti, cioè l'hanno messo sul furgone, lui è sul furgone, poi io e Davide invece, comuni mortali, siamo giù. Allora, siamo qui all'inaugurazione del McDonald's al Surano, vi ricordo che siamo sempre sui 92.6 e tutte quelle che sono le nostre frequenze, chiunque voglia scaricare anche l'applicazione di Mondo Radio ci può ascoltare tramite la nostra applicazione in tutto il mondo. Cosa dire? Siamo pronti, ci siamo, la musica c'è. Devo dire

dobbiamo reggere. È andato a mangiare, signori, si è proprio, si è avverato un sogno. Steven è andato a mangiare gratis al McDonald's, una cosa che non succedeva da nessuna parte. Noi invece abbiamo preso un comune caffè. Dopo si invertiranno i ruoli, lui prenderà il caffè e noi andiamo a mangiare, giusto? Ok, salutiamo anche il nostro direttore che sicuramente sarà all'ascolto, così come la nostra Melania e tutto quello che è lo staff di Mondolario. Quindi vi andiamo a spiegare un attimino un po' come andrà a funzionare il tutto. Il McDonald's già è funzionante, quindi si può già anche entrare per poter andare a mangiare, però a breve, circa tra un 8 minuti alle 16:15, se non ho capito male, ci sarà il taglio del nastro, quindi poi invitiamo tutti quelli che sono dentro ad accomodarsi fuori, perché ci sarà il taglio del nastro con anche il sindaco, il parroco, e avremo anche le autorità che, con le quali andremo a parlare. Quindi, detto ciò, vi abbiamo dato un attimino quelle che sono le linee guida di quella che sarà la giornata di oggi. Io per ora vi lascio nelle mani di Steven.

Signori, se vi potete accomodare fuori gentilmente, perché facciamo il taglio del nastro, poi potete rientrare tranquillamente. Ricordiamo ancora una volta che siamo sintonizzati sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti per questa inaugurazione del nuovo McDonald's, che chiaramente porterà finalmente anche la gioia dei bimbi, perché McDonald's, si sa, oltre al mangiare per i bambini c'è anche qui, ha del parco attrezzato, tutto quello che c'è, poi ma ne parleremo tranquillamente andando avanti durante questa diretta. Quindi stiamo adesso aspettando che tutte le persone possano andare un attimo fuori per poter fare il taglio del nastro e poi riprenderemo.

0: Allora invito alla preghiera perché è cattolico, perché è cristiano. Affidiamo a Gesù Cristo, alla Maria Santissima, a San Giuseppe, anche i lavoratori di questo luogo, chi ha aperto, e veramente che il Signore sia anche luogo di ritrovo, di divertimento, di ristoro e anche di provvidenza per chi qui ci lavora. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Facciamo quello che dovete fare voi e poi vi diciamo dall'interno.
1: Niente, siamo ipercontenti di aprire in questa parte del Salento a noi tanto cara, quindi per noi è una bella sfida, un bel investimento, e siamo convinti che il territorio dall'altra parte ce lo chiedeva. Molta gente da qui andava fino a Lecce per poter venire da noi, magari 100 chilometri, quindi siamo contentissimi e siamo sicuri che sarà un successo. Grazie. Naturalmente ringraziamo le amministrazioni che sono state vicine e hanno capito il potere di questo investimento, che sicuramente porterà ancora di più posti di lavoro e contemporaneamente potrà essere anche da volano per uno sviluppo del territorio. Insomma, non siamo convinti che anche potrà portare anche altri a poter investire insieme a noi. Quindi grazie ancora.

Eccoci qui al momento del taglio del nastro. Siamo sempre in diretta dal McDonald's di Surano. È arrivato proprio adesso, quindi inaugurato ufficialmente il nuovo McDonald's di Surano. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Noi siamo sempre in diretta. Potete affacciarvi per scoprire insieme a noi il nuovo McDonald's e festeggiare, perché è una vera e propria festa.

E allora quindi abbiamo dato inizio all'inaugurazione, c'è stato quindi anche il taglio del nastro. Adesso vi possiamo anche tranquillamente invitare ad accomodarvi dentro. Noi intanto siamo qui fuori con la musica e poi andremo a vedere, a testare un attimino anche quelle che sono le impressioni di tutti gli amici e tutte le persone che ci sono venute.

cultura di McChick, McNuts, McSmooks, non lo so, quelli che sono, come si chiamano i menù dei bimbi? Come si chiama? Happy Meal, Happy Meal, vedi? Cioè abbiamo Alessandro, cioè non sa niente proprio, il McDonald's non ha studiato il nostro Davide.

0: Allora, c'è da dire che si vede dalla faccia delle persone, cioè le persone un po' più grandi, i genitori che sono lì un po' titubanti a cercare di capire, invece i bambini sparati proprio dentro. Io voglio chiedere, adesso arriverà qualcuno, non ci posso credere, tra tanti beccato proprio lui, al quale andiamo a chiedere la prima domanda di oggi: cosa prendi adesso che entri, qual è il tuo menù?
1: Io tutto quello che c'è da prendere prendo.
0: Da vedere infatti gli addominali scolpiti nella mozzarella di bufala, che questo, cioè, ci vuole impegno anche per farli, eh. Va bene, buon appetito allora. Ok, allora io, se c'è, voglio beccare lui, la, niente, non m'ha visto, così andare lì, perché Steven non lo possiamo intervistare. Allora andiamo a chiedere a lui. Ciao, vieni qui, che ti chiami?
2: Francesco,
0: quanti anni hai?
2: 13,
0: quasi 14. Allora, secondo me lui sa, lui è uno, lo vedo preparato. Allora, ci devi dire almeno tre nomi dei menù di McDonald's.
2: Happy Meal,
0: e fin qua ci siamo. Poi la mamma furba, già col cellulare si aspetta che... No, niente. La mamma ha detto i problemi sono i suoi a sto giro. Poi McChicken menu. McChicken è quello con il pollo, perché poi c'è il doppio cheeseburger, Big Mac, che è quello, sembra quello fatto per Bud Spencer. Big Mac è un altro. Ci sono le... A Stefano che dice... Stefano dice: io non parlo, io mangio e non me ne frega.
3: Io non so niente.
0: Non sei niente, va bene. E le McNight's News? Niente, eh? McNight's News, Nance. Va bene.

0: Il nuovo McDonald's di Surano, vi aspettiamo se siete in zona. Noi siamo qui con la nostra postazione di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente si può assolutamente mangiare perché è apertissimo il nuovo McDonald's di Surano. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo sempre in diretta. Lo saremo qui ancora per un paio d'ore.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.

di Surano, volevo anche dirvi che il McDonald's non è che sia solo ed esclusivamente panini, menù e patatine, anzi, devo dire, ho visto gente uscire con dei gelati, ragazzi. Steven, prendi nota, gelato. Poi, se uno volesse venire a fare colazione, può venire a fare colazione, perché c'è caffè, paste, pasticcini. Devo chiedere se hanno il pasticciotto, perché questa devo chiedere, vediamo. Poi chiaramente c'è anche l'asporto, perché uno può venire, prenota da casa tramite l'app. Abbiamo anche i parcheggi per poter ritirare l'ordine tramite l'app, uno viene a ritirare, porta a casa. E poi un'altra comodità, una immensa comodità, che è quella per quelli della nostra età, c'è il McDrive, cioè non scendiamo manco dalla macchina, c'è il McDrive, sì. Vale per tutte le macchine tranne per la Jaguar, tu devi andare a piedi. Se vuoi andare al McDrive, tu ci vai a piedi. Quindi praticamente si fa il giro con la macchina, si fa la prima sosta, si fa l'ordine, si prende l'ordine, si paga e si va a casa, o si può mangiare tranquillamente in macchina. E che volete di più? Ormai lo sapete, il McDonald's rispecchia anche quella che è la comodità e la grande richiesta per tutti, sia per i giovani, anche per i più grandi e per quelli che piano piano, come noi, arriveranno a mangiare anche.

Milano per l'inaugurazione del McDonald's. Ho provato, giuro, ad andare dentro per vedere un po' com'era la situazione, se c'era anche qualcuno da intervistare, però ragazzi è pieno, pieno, ma pieno per essere pieno. Ben venga, perché vuol dire che praticamente, insomma, è un'ottima cosa. Quindi noi vi aspettiamo, comunque venite a trovarci, vi aspettiamo qui anche per così due chiacchiere ai nostri microfoni, perché tu farai suonare qualcuno se viene a chiedere una canzoncina, anzi essere. Sì, se no cambiamo giornalista, stavamo

0: Radio Tutti Frutti in diretta dal McDonald's di Surano, proprio nel giorno dell'inaugurazione. Noi siamo qui sulla nostra postazione, c'è il pick up dedicato qui al McDonald's e alla nostra postazione dove c'è Steven De Prince, c'è il nostro Carlo Aprile e ci sono io, Davide Ruberto. Qui in postazione c'è una piccola pausa, ma qui non si fanno pause, anzi si continua a mangiare, si continua a ballare perché ci si diverte anche. Giorno dell'inaugurazione, quindi si fa festa, se siete in zona venite, vi aspettiamo. Noi siamo qui a Surano all'inaugurazione del nuovo McDonald's.
1: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
0: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Mondo Radio, welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio, Mondo Radio.
9: Quindi ci siamo, siamo sempre qui in diretta da Surano, dal McDonald's. Devo dire che praticamente abbiamo anche il nostro amico dei palloncini che ci ha appena fatto omaggio di un orsetto che il nome, l'orsetto si chiama Rocco ed è carinissimo, veramente molto molto carino. Quindi invitiamo tutti quelli che sono all'ascolto, se hanno famiglia, che possono venire con i bambini, perché c'è anche l'omino dei palloncini. Che come faranno, non lo so, è una cosa non ho mai capito e mi è sempre piaciuto. Guarda, fiorellini è quello che è. Allora, volevo anche, ci tenevo a dirvi che c'è la possibilità di venire anche a mangiare e accomodarvi fuori. E la cosa bella è che mentre voi, con tutta quanta la famiglia, mangiate, i vostri bimbi hanno l'aria attrezzata per poter giocare e divertirsi. E a breve cominceremo anche a chiedere, a intervistare qualcuno di quelli che è entrato, ha mangiato e noi vorremmo sapere com'è andata, quindi lo fermeremo. Peccato però che l'uscita è dall'altra parte, se arrivo col microfono devo andare a controllare.

0: il primo, un nostro amico, così sono andato per intervistarlo, poi ho letto la maglietta e non ci sono andato più, perché sulla maglietta c'è scritto con Nenzi mestizio, mo non lo so, potrei, ci vorrei provare, quindi vado un attimino, vediamo, con la speranza che non si stizza, perché c'è da... Allora, buon pomeriggio, ciao, ti chiami?
1: Marcello.
0: Marcello, Marcello però è un tipo, non sei da stizzamento.
1: No, oh, con calma, faccio
0: con calma. Sei già entrato dentro?
1: Sì, sono già entrato.
0: Cosa hai preso?
1: Il figlio.
0: Stai mangiando il figlio?
1: Una birretta.
0: Ah, pensa, da lontano pensavo fosse una Coca-Cola, invece è rossa, è la Peroni. Vabbè, no, ci sta, qualunque cosa, uno legge la maglietta, secondo me tu può fare che vuoi, che nessuno debba dire niente.
1: Nessuno.
0: Vai tranquillo, perfetto. Va benissimo così. Senti, certo.
1: Era ora che arrivasse qui.
0: Era ora, poi dovresti chiedere al tuo figlio come ha mangiato, che noi lo diciamo in radio, in modo che... Perfetto. Grazie. Se hai bisogno di qualunque cosa, conta pure su di me, chiedi, perché basta che lo testi. Perfetto.

0: E siamo qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, postazione Mondo Radio al McDonald's di Surano. C'è qui il nostro Carlo Aprile che sta fermando i primi così assaggiatori, no, di questa, di questo McDonald's, belli soddisfatti direi. Si sente anche un bel profumino, un testimone non solo oculare ma un testimone vero e proprio, il nostro Steven De Prince, che oltre a suonare ha anche già assaggiato le prelibatezze del McDonald's. Vediamo chi ferma adesso il nostro Carlo Aprile.
1: Io devo andare a fare, a intervistare qualcuno, un bel gruppo nutrito di ragazzini. Buonasera, salve. Questi sono sempre così, Giulio, scaricano sempre. Quindi, allora, uno, due e tre, fermi tutti quanti qua. Non andate via, cioè, tutti a scappare. Lui, si chiama?
2: David.
1: David, italiano? Spagnolo? Gli dobbiamo parlare spagnolo? David, viene a chi? Habla che cammina? Cammina a chi? Viene a chi? Allora, non apri italiano? Fa niente, viene qua. Allora, da dove vieni?
2: Da
1: Cordova. Come, a piedi sei arrivato?
2: Sì.
1: Da sei partito ieri?
2: Sono uscito il mese scorso.
1: È partito il mese scorso, è arrivato stasera. Allora, senti, impressioni a caldo su McDonald's, come va?
2: Bellissimo, una bella postazione, si mangia benissimo.
1: Cioè, dalla faccia si vede che sta prendendo in giro tutti.
3: Lui, prima della benedizione ho mangiato. Cioè, quindi...
1: cioè lui ha detto mo vado che almeno intanto mangio, perché non si sa se tagliano il nastro, intanto io entro, ecco. Ah, quindi è vero, era lui quello che stava lì davanti a tutti a...
3: Sì, sicuramente era lui. Questi spagnoli hanno questa caratteristica, cercano di...
1: fanno queste cose,
3: vedono frittura.
1: Perché c'è pure la frittura, rete?
3: I nuggets, no?
1: Ah, sì, ho ragione. Va bene. Senti, adesso delle signorine, una voce femminile. Guarda, hanno fatto tanto di quelle lotte per la parità dei diritti e mo se ne vanno. Roberta, vieni qui. Tanto abbiamo appena 3 milioni e mezzo di persone che ti stanno ascoltando. Non dico di salutarla una a una per nome, però insomma dico, allora, non mi fare fare. Mi ha appena dato una microfonata nei denti, non so se si è sentita. Roberta, ferma con le manine. Allora, una domanda: hai preso qualcosa da mangiare?
4: Sì.
1: Cosa?
4: Mi hanno fatto assaggiare il Crispy Mac Bacon.
1: Crispy Mac Bacon fatto con?
4: Con
1: un pezzo di crispy e il bacon,
4: salsa crispy, due hamburger.
1: Non fa sti gesti. Meno male che in radio non si vede. Ha fatto due.
4: Due hamburger, sì. E bacon.
1: E beh, era buono.
4: Buonissimo.
1: Da bere?
4: Acqua.
1: Bene. Allora noi, come radio abbiamo chiesto prima 3 bottigliette d'acqua. Ci rivolgiamo a lei. Ha detto: voi chiedete a me che ci penso io. Uno è morto già è morto, è ancora con la bottiglietta che fa segno: per favore l'acqua, se è possibile 3 bottigliette d'acqua. Grazie, gentilissima. Va bene, andiamo avanti.

Allora, signore e signori, ci siamo. Intervista a caldo, perché qua ho visto una cosa. Vado al numero 70. Salve, buongiorno, ciao. Allora, beccate tre. C'è un profumo di cipolla, è una cosa assurda. Che stai mangiando? Dimmi un po' che stai mangiando. Sei in diretta alla radio. Allora, manda giù. Ha dato un moccico al panino che sembra che si è mangiato una... Ti faccio vedere io. Allora, intervista a caldo. Prima che sta cipolla mi ammazza.

0: scelto così.
1: L'hai scelto così. Beh, lei chi? A me hai dato del lei? Abbandoniamo subito questo tavolo, andiamo da un'altra parte. È stato un piacere, grazie. Non, tanto in radio non si vede, non si sanno chi sei, va bene. Guarda là, gelati, panini, tutto. Signore e signori, ricordate, al numero 70 si fa festa, proprio. Quindi potete anche fare le feste, vi potete trovare. Cioè, loro stanno mangiando per 20. Gelato, panino, Coca-Cola, aranciata, patatine. Che cos'è questo? Le patatine nel miele, un po' di tutto. Ma si salva, avvocato. De tutto. Sì, dimmi. Lei ha preso tre panini, ok. Qua c'è del ketchup, qua. Casi manco cielo, che c'è sta a fa. Va bene, andiamo avanti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
1: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
2: Ultima pagina, Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
1: La cronaca, tragedia nel torinese dove un uomo

0: di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. Tre le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre due donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
1: Calcio, apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
0: La Formula 1, George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli, partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: appuntamento. Allora, vogliamo chiedere a qualcuno. Allora, ciao, vi possiamo chiedere una cosa? Così, giusto per. Ciao, come ti chiami?
1: Naur.
0: Naur. Naur. Dur. Naur. Dur. Nur. Naur. Se hai già mangiato qualcosa, hai preso qualcosa? Era buono? Tu, ti chiami?
1: Amelia.
0: Amelia, che hai preso?
1: This Big Mac, bacon, patatine, Coca-Cola.
0: Io ho sentito uno Speed Mac. Che è? Un Mac che va veloce? Che è? Uno Speed Mac. Poi chi hai preso?
1: Patatine.
0: Sì,
1: e Coca-Cola.
0: E Coca-Cola, va bene. Poi abbiamo un altro che... Questo, ciao, questo lo intervisto a parte, no. Vieni qua. Allora, lui si è mangiato 4 Happy Meal con tutto cartoncino. Signori e signori, con noi il nostro Gianluca Revita. Ah, ecco, che bello trovare i colleghi in giro, eh? Li troviamo così al McDonald's. Hai mangiato qualcosa?
2: Ringraziamo i McDonald's perché mi ha fatto vincere.
0: Come ha vinto? Spiega. Come hai fatto a vincere?
2: Ruota della fortuna, un hamburger.
0: Cioè, si gioca alla ruota della fortuna? Ok, non venite a giocare perché si è mangiata la ruota intanto lui. La ruota l'hai lasciata lì?
2: Sì.
0: No, lui, Davide non c'è, è rimasto bloccato nella giostrina dei bimbi. Siamo andati a farlo uscire.
2: Porta a fare il bagno.
0: Potrebbe anche essere. Va bene, ringraziamo il nostro Gianluca. E senti, appuntamenti con Rilli?
2: Ci stiamo lavorando. Primi di dicembre, la prima gara. Poi vabbè,
0: ne parleremo, abbiamo tempo. Va bene, grazie.
2: Sempre sul Mondo Radio.
0: Ci mancherebbe altro, grazie.

sa quella che sta alla ruota della fortuna, Samira, noi abbiamo la Samira di Mondo Radio, che invece è Marisa, è Samira, Marisa, vabbè, la teniamo qui con noi, quindi se volete venire a conoscerla è qui, la mettiamo accanto alla ruota della fortuna. Va bene, vi ricordo soprattutto a quelli che ci stanno seguendo dalle macchine di venire a trovarci, che noi siamo qui.

Allora, ragazzi, ci mi hanno appena detto di invitare tutti quanti ad andare al photobook, lo potete vedere qui davanti dove c'è anche il per la musica dei bimbi, praticamente lo vedete, comunque potete andare lì a fare il video, video, fotografie, è una cosa carina, quindi vi aspettano per raggiungere, c'è una no, vabbè Steven, lascia la musica e vieni, andiamo, metti una cosa, andiamo lì, vieni con me, sulla fiducia Steven, andiamo, lasciamo così, c'è il nostro Davide che è uscito dal gioco dei bimbi, noi adesso andiamo, io e Steven andiamo a fare questa cosa perché è bellissima, andiamo a fare questo video, speriamo che ci fanno salire in due. Sì, e lui metterà una canzone, tipo quelle che durano 27 minuti, una traccia da 27, se c'è. Intanto vogliamo ricordare a tutti i presenti, se incontrate la nostra Melania non è pericolosa, vi viene a parlare, ma potete risponderle tranquillamente. Aspettate, stiamo aspettando che i nostri DJ carichi la traccia, si dice così? Caricare la traccia. No ragazzi, io ho visto sta cosa del video, è bellissima, dobbiamo andare a fare questa cosa e quindi ve la vogliamo far vivere in diretta perché è una cosa fantastica. Adesso intanto stiamo prendendo lo scaletto per far scendere Steven.

perché è veramente un gran divertimento. Allora, Steven, una traccia di me, mita una canzone. Ecco, che hai messo? Beh, vieni con me, tieni il volume un po' più basso e vieni con me. Andiamo, adesso andiamo a fare questa cosa. Stiamo arrivando, io e il DJ di Mondo Radio, Steven, andiamo a fare questa cosa. Vediamo un po', perché ho visto prima che adesso chiediamo se possiamo farla anche noi. La possiamo fare in due? In due? Oh, da, bellissimo, guarda lui, guarda, vedi? Cioè, questa cosa gira talmente veloce, da qua ti ritrovi a Riccione, cioè ci catapulta a Riccione.

adesso noi, ma poi questo ce lo passi? Ma stupendo. Andiamo. Allora, andiamo tutte e due, saliamo tutte e due. E adesso, signore e signori, peccato, però la vedrete, vedrete quello, perché poi la pubblichiamo sul nostro Instagram, quindi anche sulla nostra pagina Facebook, quindi mettete like, unitevi alla nostra pagina, perché è una cosa fantastica, una cosa molto molto molto bella. La canzone va, no? Dico, c'è. Quindi siamo pronti, quindi noi possiamo salire in due, tutte e due, ci mettiamo di spalle, tutte e due così, spalla a spalla. No, finché spalla a spalla lo possiamo fare. Poi, ma dobbiamo stare fermi, che dobbiamo fare? E quando? Ah, ok. Io seguo te, insomma. Però non sculettare troppo, perché sennò. Vai, ci siamo. Pronti? Ma no, non è partito ancora? Allora vi invitiamo veramente, ragazzi, a mettere i like, a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina di Instagram, perché andrete in questo istante a vedere che cosa stiamo facendo. Io e Steven, devo ballare. Ma c'è da zanzare?

Ah, ah, questo si ferma dove vede quello più carino. Capito come funziona? Va bene, allora vediamo un po'. Quindi adesso ci pensi tu qua, io vado, adesso vedrai tu l'invidia del nostro Davide che dice: voi siete stati lì, noi pure, io ti possiamo mandare il nostro giornalista che, eh? E Davide, puoi venire anche tu, eh? Guarda, dai, bellissimo, è bellissimo.

0: Ed eccoci qui, sempre in diretta dal McDonald's di Surano. Sono tornati i nostri bimbi, Carlo Aprile e Steven De Priz. Dopo essersi divertiti, noi dobbiamo mandare una piccola pausa, ma ritorniamo tra pochissimo. L'invito è sempre quello di venire a trovarci qui al nuovo McDonald's di Surano.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
12: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
11: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
13: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
14: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
13: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Siamo sempre qui in diretta dal McDonald's. Vado al tavolo numero 76. Dove vedo? Ehi, dove vedo? Ehi, ehi, vedo, ehi. Emanuele, tu ti chiami?
1: Giorgia.
0: Giorgia, fidanzati? Chi sta pagando? Che vitaccia. Ma non è mica giusto. Sei d'accordo? Che avete preso?
2: Un Grand Crispy e le ricche.
0: E le ricche? Le patatine. Era capito le orecchiette. Le patatine. Lei solo patatine. Solo patatine. Beh, dai, conviene allora portarla fuori a mangiare solo patatine. Va bene. Ah, un attimo che qua c'è. Mi vogliono chiedere una cosa. Dimmi. Non è vero, perché tu mi hai visto col microfono, hai detto non gli dico niente. Cosa c'è? Dimmi. Si era persa la B. L'abbiamo trovata subito. Un attimo.

0: si perdono. Niente, io adesso vorrei andare a fare un'intervista un po' particolare, che non lo intervista mai nessuno, vado io. Allora, signore e signori, abbiamo un giornalista famosissimo di Mondo Radio che è qui con noi. Salve.
1: Salve, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Allora, lei ha già mangiato, ha usufruito?
1: Non ho mangiato, non giri il coltello nella piaga.
0: No, io le facevo notare che vedo che sta facendo la raccolta dei panini che sta vincendo mio figlio. Cioè, ve lo diciamo anche in radio quando siamo, si può dire, si dice bastardi in radio? Sì, un papà che proprio, cioè, manda il proprio figlio alla ruota della fortuna per recuperare i panini per noi che quando finiamo andiamo a mangiare. Pensa tu, perché abbiamo chiesto alla nostra Melania

qui si continua a far festa, si continua a mangiare ovviamente, ma anche a ballare, a divertirsi con la nostra musica. Quindi se siete nei paraggi, venite qui al McDonald's di Surano, altrimenti insomma potete

0: di pausa e torniamo. Naturalmente, sempre in diretta qui su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Vado, ma dove vado?
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: diretta qui dal McDonald's di Surano, dove in via del tutto eccezionale, alla ruota della fortuna, vi fanno anche i piercing e i tatuaggi, giusto?
1: Sì.
0: Allora uno va, gira la ruota della fortuna e vince un piercing. Un piercing presso, diciamolo, ormai ci siamo.
1: È aperto tu a maglie.
0: Ah, signore. Sì. Ok, allora, avete tutti i testimoni, mi fa un piercing. Dove? Gratis, dove? Scelgo io.
1: Se scelgo io, per te sono guai.
0: Scelgo io, con tutti i testimoni, un piercing gratis. Ricordo l'ultima volta, giuro, non sto scherzando, eravamo alla fiera a Miggiano, gli è capitato Salvo Barresi, a scuola pasta, gli ha fatto 5 qua, 4 qua, 2 qua, l'ho dovuto prendere e portarlo via perché l'era forato tutto, quindi va bene, va bene, un bacio, giuro, sì, ci sarò, quindi lo vengo a fare lì, promesso, andata davanti a... Ciao, a posto, andiamo avanti.

0: Allora, signori, come per ogni bambino che si rispetti, caro Steven, mi tocca andare a rifare la cosa lì insieme con il nostro Davide, perché ha detto, perché ha cominciato a sbattere i piedi per terra. Si vergogna. Lei ha detto io non vado, si vergogna. Poi mettiamo anche nome e cognome sul coso. Allora, stiamo arrivando e adesso aspettate, questo è per chi lavora, noi che lavoriamo vi freghiamo il posto, prego, grazie. Facciamo questo e poi ringraziamo, ti chiami? Alessia.
1: Giulia.
0: Oh, ma tutte Giulia si chiamano a Sorano. Va bene, grazie. Pronti? Allora ti devi mettere di spalle. Io è una vita che ne faccio queste cose. Allora ti metti di spalle. Così. Siamo pronti per partire. Parte, guarda quell'aggeggio lì. 3, 2, 1. Già per guardarlo due volte mi è venuto. Ma che sta facendo? Perché si muove? Non è che devi ballare e basta piano piano, vedi così, guarda, finito. Adesso ho fatto, adesso vediamo il risultato. Poi tu inquadra il QR code e ti esce la cosa. Non so se quello che abbiamo fatto. Aspetta, no, quello. Quello no, dai, guarda tu, è peggio dei bambini, non c'è niente da fare, peggio dei bambini piccoli, ecco qua, vedi? Succederà questo è il risultato che pubblicheremo, ancora una volta ve lo ricordiamo, andate sul nostro profilo Facebook e sul nostro profilo Instagram dove troverete il video di quello che abbiamo fatto in questo momento, io e il nostro Davide, fatto prima da me e da Steven, quindi salva il video. Ok, grazie, gentilissima. Vedi che più tardi viene con l'Happy Meal il bambino. Ok, ragazzi, grazie, siete stati veramente gentilissimi. Andiamo avanti, andiamo a vedere un po' se c'è qualcuno che sta mangiando lì, vedo voi avete già finito, la bimba ha mangiato, signora. Cosa ha mangiato la bimba?
2: Ha preso le patatine e poi non lo so quale, perché
0: c'è le patatine. Le abbiamo trovate, le nuggets, stavamo girando quelle là, i nuggets, io non l'ho mai capito. Va bene, questo bambino, questo è. Ho cercato di nasconderlo, ma non ci riesco. Va bene, allora signori, siamo sempre qui al McDonald's di Surano, ormai per quanto? Quanto ci siamo ancora? Ancora per 8 minuti, 10 minuti altri, però non vi preoccupate, perché anche se noi andremo via come speaker e come il nostro Davide supporta la regia, il nostro Steven rimarrà qui a tenervi compagnia fino a l'una stanotte con la sua musica. Potete anche venire a ballare, lo trovate qui. Gentilmente lanciamo un appello, se venite portateli in un giacchetto, una cosa con i pantaloni lunghi, perché sta con i pantaloncini mi sa che si congela. Vabbè, ho visto strecciare un monopattino a 200, andava una cosa assurda. Vai con la musica.

tantissima gente che sta andando alla ruota della fortuna. Io praticamente ho visto che si vincono panini, gadget, un sacco di roba, ma poi funzionerà solo per oggi? Dovremmo chiedere e vedere, perché se è così, no? Di sicuro ci sarà. Allora, ripetiamo in ordine. Allora, il McDrive per poter venire a mangiare e quindi prendere direttamente la prenotazione dalla macchina senza neanche scendere, che è quello che, diciamo, farà tantissimo comodo quest'inverno. Uno dice: sto nella macchina al caldo, passo solo il finestrino, no? Ordino, che poi ordini in maniera digitale, quindi, ed è uno. Poi c'è l'applicazione, quindi tu fai l'ordine.

la sala giochi, chiamiamolo il, come si può chiamare sta cosa? Un parchetto? Un parcheggio? È più un parchetto, l'area giochi, area giochi. L'area giochi per i bimbi, ok. Noi pensate, prima occupati perché ci eravamo persi il nostro Davide all'interno. Meno male, abbiamo mandato Melania. Adesso Melania è rimasta bloccata là e Davide è qui con noi. Speriamo che per l'una esce per tornare a casa col nostro Steven.

0: prima o poi, ci avrei giurato, le troviamo alla zona video, guardale, peggio dei bambini piccoli, proprio, peggio dei bambini piccoli. Adesso questo video metti vietato ai minori dei 14 anni, perché c'è, ma voi questi, chi va sul sito del McDonald's, li vede questi video? No? Poi? No, no, vieni qui, tanto vengo io, non c'è il filo, quindi non è che puoi scappare, il filo non c'è. Andiamo a parlare con il capogruppo di questo, di Silvia, rimembri ancora chi era?
1: Leopardi.
0: Giacomo. Giacomo Leopardi, vedi? Però sa, allora devo dire che non si sono messe d'accordo, però hanno messo una giacca rosa shock, l'altra blu elettrico, l'altra total black e un grigio. Dove andate questa sera?
1: Non si può dire.
0: Non si può dire?
2: Non si può fare pubblicità.
0: No, non si. Cioè, ecco, diciamo, stiamo. Allora, ti chiami?
2: Raissa.
0: Allora, signori, Raissa, vieni qua, vieni un attimo qua. Fai un bel invito a tutti quelli che sono in macchina o che stanno a casa, tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Tu devi fare, adesso fai la speaker per 30 secondi. Devi invitare tutti quelli che sono all'ascolto su Mondo Radio Tutti i Frutti, quindi ricorda il nome della radio, Mondo Radio Tutti i Frutti, devi invitarli, Mondo Radio Tutti i Frutti. Fai tutti brutti, è uguale. Allora, Mondo Radio Tutti i Frutti, devi invitare a venire qui al McDonald's. Un attimo, allora. Signore e signori, per tutti quanti voi che siete all'ascolto, la nuova speaker di Mondo Radio, Raissa.
3: Salve, buonasera a tutti. Venite a mangiare al McDonald's di Turano e mando un bacio a tutti gli amici della radio Tutti i Frutti.
0: Della radio Tutti i Frutti. Gliel'avrò ripetuto 20 volte. Mondo Radio Tutti i Frutti, della radio Tutti i Frutti. Adesso io non lo so. Cioè, l'assunzione parte o già è il licenziamento totale? La facciamo, facciamo provare. Potresti dire Mondo Radio Tutti i Frutti?
3: Mondo Radio Tutti i Brutti.
0: Niente. Va bene. Ok, dopo. Signore e signori.

0: quello che è la fine del tempo a nostra disposizione per quanto riguarda questa divertentissima diretta, devo dire la verità, ci siamo divertiti un mondo. Quindi ancora una volta invitiamo tutti quelli che sono all'ascolto a venire a trovarci qui a Surano, che rimarranno ancora aperti. Allora, arrivano i saluti da parte di
1: Raissa
0: e basta, da parte di
1: Roberta,
0: da parte di
2: Silvia,
0: da parte di
3: Manuela.
0: Manuela, signori, ci ha anche invitato, ha detto appena finite la diretta vi accomodate, vi sedete, prendete tutto quello che volete. Allora noi abbiamo detto a Steven: togli la console, che carichiamo il pick up e ci portiamo via quello che c'è, quello che c'è. Dobbiamo voi, allora io ve lo dico, avendo una certa età, se tu mi fai, mi dici guarda, capito? Cioè, per favore, un po' di un po' di comprendo, appunto, è orario protetto. Hai sentito tu, Davide? Cioè, mi hanno fatto, se vuoi, quindi chiudiamo la diretta qua, la chiudiamo qua, che è meglio, eh? Sei d'accordo? Se non ci sentite parlare per i prossimi 2 mesi è che dal McDonald's non siamo usciti vivi. È colpa di Roberta, va bene. Allora, signori, noi vi ringraziamo, io vi rinnovo l'appuntamento con il pomeriggio tutti frutti per quanto riguarda lunedì alle 15. Vi ricordo il nostro Steven, lo trovate in diretta il venerdì con Era Ora Weekend, e invece tutti i giorni il nostro Davide che cura la parte giornalistica, quelle che sono le notizie, e quindi lo trovate tutti i giorni. Cos'altro dire? Grazie, grazie a tutti voi, grazie di quest'ultimo regalo che mi avete fatto, che devo dire? Ringraziamo Roberta e le sorelle di Roberta, 2 sorelle gemelle che... Fammi chiudere sta diretta. Arrivederci, ciao a tutti.
4: Un saluto anche dalla postazione pick up di Mondo Radio Tutti Frutti, qui dal McDonald's di Surano, ma ci sarà il nostro Steven De Prince a tenervi ancora compagnia. Se vi affacciate in questa zona c'è il McDonald's, l'inaugurazione del nuovo McDonald's di Surano, vi aspettiamo a partire da oggi con l'inaugurazione, che si chiude qui la nostra diretta di Mondo Radio Tutti Frutti. Grazie per averci seguito e un saluto a tutti, una buona serata.
5: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
6: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
6: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
7: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo Stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
6: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. L'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Sessanta settanta classics. Solo su Mondo Radio.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
2: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
2: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite, camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
3: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
2: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli. Al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup, l'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Tutti Frutti Chart, posizione numero 7. Let's go.

0: Tutti frutti chart.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
0: Tutti frutti chart. Posizione numero 5.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
6: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde, dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
7: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
6: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
7: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
6: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: So

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati. Ultime due giornate dedicate all'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione, specialmente per gli spettacoli serali. Maggiori rallentamenti interesseranno in particolare la tangenziale di Bari, in prossimità delle uscite per il porto e la fiera. Sempre possibili rallentamenti sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Turchiarolo e Squinzano in direzione di Lecce. Proseguono anche i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso possibili rallentamenti e code. A Lecce, in zona Mazzini, fino al 15 ottobre, divieto di transito per lavori in via Oberdan. Invitiamo a prestare particolare attenzione alla segnaletica. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

pubblicità. 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: missili.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.